0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Quando scrivo una canzone, a volte un mese dopo non la capisco. Questo è il motivo per cui mi piace ascoltare le mie vecchie cose.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
5: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Un artista che si preoccupa di non ferire, offendere, far arrabbiare mai nessuno. È un artista che non sa fare il suo mestiere, perché limita la sua creatività.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
1: Style Rock.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina.
2: Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: should concern.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
5: D'Alessandro Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica e imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock, i brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics
9: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. L'ora esatta è offerta da...
3: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 18 ore per approfittare delle grandi offerte, solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
6: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
7: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
8: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
9: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
12: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
14: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
15: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
22: Le piastrelle?
23: Leviamo.
22: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
22: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
22: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
24: Iperceramica.
25: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
25: E di interessi?
23: Zero.
25: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
26: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
27: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
26: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
18: Salve.
16: Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
0: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
18: Virgin Radio.
22: Sono le 6:28. TGCOM 24. Breaking news.
23: Buongiorno da Ester Oletto. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Sicurezza europea e mediterranea, competitività ed energia, controllo dei flussi migratori, allargamento dell'Unione Europea e Balcani occidentali, rafforzamento delle relazioni con i paesi della sponda sud. I temi al centro del vertice Med 9, oggi al via Spalato. Attenzione particolare alla situazione in Medio Oriente. Terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre in Israele compiuti da Hamas, che uccise 1200 persone, ne sequestrò 251. Ricordo delle vittime e timori per nuovi attentati. Allerta massima nello Stato ebraico e in molti paesi dove sono in programma anche manifestazioni pro-palestinesi. Scontri, incendi e arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche cui hanno partecipato anche i sindacati. A Parigi centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Caso Garlasco, parla il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi commesso nel 2007. Andrea Sempio in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più, sto chiuso in casa. Nessun errore giudiziario, la condanna di Alberto Stasi, dice, è giusta. Tennis, stagione finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neo commissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
24: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
25: Non è vero, lavatevi per capuzzate.
26: No,
27: ma
26: mi
27: come?
26: Stamattina sì. Buongiorro!
28: È mercoledì 7 ottobre, yes, noi ci siamo, ve l'avevamo promesso e ogni promessa, signori, è debito, come se non ce ne fossero già abbastanza di debiti, dico.
26: Anche perché se non ci presentiamo, anche perché se non ci presentiamo ci sono delle penali da affrontare.
28: Addirittura?
26: Leggi bene il contratto.
28: Ma siamo delle selezioni. Non possiamo fare come le Kardashian, fare come vogliamo noi, no?
26: George Jones lo chiamavano No Man Show. Uno che non ci presentava la gran parte dei concerti che...
28: Ah sì? Cioè, sì, complimenti,
26: Sì, aveva il bilancio in rosso con tutte le penali che pagava.
28: Cioè, come funzionava? Che la gente andava, pagava e questo non andava a suonare?
26: Si dimenticava.
28: Ah, però!
26: George Jones. Segnatelo.
28: Ecco, me lo segno perché quando vedo un cartellone col nome suo proprio, ciao!
26: Guarda, una sua canzone è anche nel repertorio della mia band. A proposito, ieri sera abbiamo fatto le prove. Non succedeva dall'inizio dell'estate.
28: Ah!
26: Sì, per... lavorare dei pezzi nuovi perché bisogna rinnovarsi.
28: Con
26: i Black Billies.
28: Ah, con loro, ok. Perché avevo capito che poi stessi
26: Sì, ho anche un trio
28: affrontando un percorso artistico parallelo ai Black Billies.
26: Percorso artistico parallelo, io ti ringrazio molto. Sembra che quando ti intervisti le rock star che passano di qua.
28: Ecco, ci parli dei suoi progetti paralleli. Dopo la carriera live con i Black Billies.
26: Sono panettiere di notte.
28: E ore nel settore detersivi del suo supermarket, perché esatto. Da quando mi conosce la maggior parte dei suoi investimenti sono per l'igiene della casa.
26: Io sto rovinando te, tu stai rovinando me. Questa è la triste realtà. Poi a rovinare entrambi ci pensa Nico Carminati.
28: Eccolo là.
26: Nico Carminati che cerca di...
29: Ma smettila di dire
26: cazzate. Cerchi di instillare vizietti che noi non vogliamo condividere.
28: Oh.
26: E voi avete capito.
29: Cosa hai detto?
26: Sì, quelli vietati ai minori di 18 anni. E siccome noi non abbiamo ancora compiuto 18 anni... Eccolo qua.
28: No, questa è per
26: la colonna sonora.
28: Per le signore che apprezzano il fisicaccio di Bucero, questa, hai capito? Che lui arriva sempre. Pucci. C'è sempre un bottone in meno su questa camicia. Prima o poi arriverà con la camicia direttamente sbottonata.
26: Sì.
28: Vero?
26: E a proposito di apprezzamenti, leggiamo anche il messaggio di Jenny e poi chiudiamo. Buongiorno, dopo aver ascoltato la replica di ieri, vorrei fare i complimenti a Marco che ieri ha indovinato i Dire Straits al primo indizio. Finalmente un faro di conoscenza musicale in un buio imperante di ignoranza.
28: Chi è lei,
26: totale.
28: Scusa?
26: Jenny,
28: Jenny, ma quale faro?
26: Non è che per fare i complimenti a Marco di offendere tutti. tutti gli altri. Gli altri recitano, perché passare per ignorante è meglio, perché così quando tiri fuori, hai capito?
28: Sì, è una regola non scritta. Tecnicamente si dovrebbe arrivare al quarto indizio. Marco ieri ha voluto strafare, hai capito? Sì, quando tu gli hai detto cos'era? Il nome del tour, che ovviamente era anche il nome

0: non vi preoccupate, le penali vi si pagano noi, basta che non venite.
1: Ma scusa Jenny, ma quello di ieri non era Mauro e non Marco?
2: È vero!
3: Ma che precisetti!
2: No, ma ha ragione, il problema è, l'errore è stato anche mio, insomma, è che quando ho sentito il nome di Jenny ho dimenticato il passato.
3: Esatto, cioè, poi questo nome, capito, anche vagamente Jenny, anglofono, subito ti sei ingrifato tu.
2: Jenny, ma lasciamo perdere. Dave Hope, bassista dei Kansas, oggi compie 77 anni. I Kansas, una band di rock progressivo attiva dal 1973 nello stato di... non ricordo da dove vengono i Kansas. Vabbè, comunque, John Mellencamp ne fa 75, bravissimo, non chiamatelo Cougar perché come il boss si è stancato del suo nickname. Tu non ti sei neanche accorto che indosso la maglietta di... la t-shirt di John Mellencamp, è vero?
3: Che classe, Tour 2011, sì, no better than this.
2: Non mi guardi come la lamentela che fanno molte mogli al marito, capito? Non mi guardi, non mi guardi. Tico Torres, batterista dei Bon Jovi, ne fa 73, è del 69, quindi non la matematica sapete come sono messo io. Leroy Thornhill, ex tastierista dei Prodigy, ne fa un po'. E poi Tom York, 58, il cantante di Radiohead. E infine Yo-Yo Ma, che c'entra, 71 anni, strepitoso violoncellista classico open mind con numerose collaborazioni al di fuori del suo ambiente. Mi fermo qui.
3: È il 1967 quando il promoter Syd Bernstein offre ai Beatles $1 milione per tornare ad esibirsi allo Shea Stadium di New York, dove la band aveva tenuto il celebre concerto del 15 agosto del 65, ma i quattro di Liverpool, che oramai erano orientati verso la nuova fase della loro attività, rifiutarono quel milione, pensa un po'. 77, i Queen pubblicano We Will Rock You, e direi che non c'è altro da aggiungere. Chiudiamo con il 1979, quando

0: I Joy Division pubblicano Transmission, il loro singolo d'esordio per la Factory Records, quindi altro momento indimenticabile della storia del rock.
1: Ma dei Beatles non parliamo stamattina?
0: Dei Beatles? E come no? Hanno rifiutato un milione d'euro, scusa.

0: che perdiamo colpi, la trasmissione si deve chiamare Geriatric and Talk.
1: Jerry.
2: Geriatric, che hai capito?
1: No, ma sai cosa? Che quando dico Jerry mi viene in mente poi Jerry.
2: Jerry Romano. Jerry Romano.
1: Va bene, parliamo di abbonamenti.
2: Tocchi un tasto dolente, guarda.
1: No, io no, sono abbonato a un paio di cose e basta. Solo un paio di cose. 2,99€ per archiviare file pesanti nel web, uno. E l'altro circa $50 per una piattaforma, all'anno. Per una piattaforma per musicisti per suonare con basi o con l'originale, con tante informazioni e funzioni utili. Quindi non ho altri abbonamenti, ma parliamo di abbonamenti perché ci si abbona a tutto ormai. La vita economica ormai è a quote mensili e molte le potremmo evitare, ma non ce ne rendiamo conto perché tanto 8 euro qua, 7 euro qua, 5 euro là, sì, poi fai la somma.
2: Bravo, capito? Il concetto della dilazione che ci frega.
1: E non ti rendi conto. Invece quando vai al negozio e devi tirare fuori tutti i soldi insieme e te ne rendi conto.
2: Allora,
1: dallo streaming ai videogiochi, passando per le applicazioni di fitness e gli spazi di archiviazione, la subscription economy è in costante crescita sia negli Stati Uniti che in Europa, ma tra disdette complicate, perché poi quando vuoi lasciarli ti tengono per la camicia, e poi scadenze dimenticate, il vero problema è lo spreco, quindi sprechiamo soldi. Allora sì, io mi chiedo, e anzi lo chiedo a voi, chi tra di voi riesce a vivere senza abbonamenti? Non parlo dell'abbonamento del tram, quello è fondamentale.
2: Quello ci vuole.
1: È possibile vivere senza abbonamenti?
2: Ma tecnicamente sì, soprattutto se dei servizi.
1: Ma proprio te parli.
2: No, parlo di chi si accontenta di utilizzarli magari con la pubblicità.
1: Vediamo se c'è qualcuno. Neanche un abbonamento. Ce l'avete? Siete voi?

0: Buongiorno, zero abbonamenti, bisogna craccare il sistema per vivere.
1: No, non è che per adeguarti alla società moderna devi diventare disonesto.
2: No, noi ci dissociamo, tu ti dissoci, dissociati, ci dissociamo.
1: No.
2: Allora, io per esempio avevo, guarda, ti dico quelli che ho TV.
1: Vai.
2: Servizio di musica in streaming, €10,99.
1: No.
2: Poi ho uno spazio di archiviazione da €1,99 e uno spazio di archiviazione per telefono altri €2,99. Fine dei miei abbonamenti.
1: Bravo.

0: Non stiamo parlando d'amore, ma ovviamente parliamo di abbonamenti. Tutti quelli che abbiamo, tutti quelli che avremmo potuto anche dimenticare.
1: Ma tirali fuori tutti, tutti.
0: Lo so.
1: Hai fatto il furbo prima, vai.
0: Allora sì, su Virgin Radio devo ammettere le mie colpe. Pensavo di averne solo tre, invece su un'altra carta ho caricato un altro servizio di streaming.
1: Sì. Che no, non si fa. Poi...
0: 25 euro. Poi abbiamo altro servizio di streaming musicale, 6 euro. E servizio di abbonamento streaming e shopping online 5. Il totale dei miei abbonamenti al mese ammonta a 50 euro, me ne sono reso conto solo adesso. Sì, solo adesso.
1: Sperperatore.
0: Che ti devo dire?
1: Allora, io invece devo dire che anche io mi sono dimenticato perché non ho inserito il telefono, non ho inserito il wifi, ma come fai a campare senza telefono? Voglio dire, poi anche un tempo persino la SIP pagavi.
0: Ragazzi, il wifi, mensile, l'abbonamento del tram, quello non consideriamolo perché è la base, come fai a vivere senza?
1: Vabbè, buongiorno, nessun abbonamento soprattutto per la musica, piuttosto ho rispolverato il mio vecchio lettore CD e uso quello, il Walkman, sì, e poi la clava e MP3, Gennaro da Vercelli.
0: Gennaro, tu hai scelto.
1: Anche io le ascolto i CD ancora, e persino i vinili.
2: I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness.

0: Vabbè, però Gennaro da Vercelli non si può sentire proprio, come Camillo Benzo di Cavour da Napoli.
1: Sì, no, credo che il nostro ascoltatore volesse intendere che andare avanti con il CD lettore con il Walkman.
2: Gennaro Avercelli, che ci fa?
1: Ah, Gennaro Avercelli?
2: Gennaro deve stare a Napoli.
1: Ah, dice. No, pensavo che lo prendesse in giro per il lettore. CD.
2: Buongiorno, nessun abbonamento, soprattutto per la no, questo l'ho già letto, ma fate domande impossibili, dice un tal Gattino di Pavia. A volte gli abbonamenti vengono attivati a nostra insaputa solamente attivando un'app di giochi.
1: No, davvero? Allora, ragazzi, io voglio smentire questa.
2: Quando firmi, devi guardare cosa firmi.
1: Allora, questa storia di ritrovarsi gli abbonamenti a nostra insaputa non è assolutamente vero, perché oramai, veramente, te lo fanno capire in tutti i modi che stai per abbonarti a qualcosa. Ti chiedono, sei sicuro? Vuoi procedere?
2: Impossibile non averne, lo dice papà Mirko. Anche mia figlia di 10 anni ne ha uno, Topolino.
1: Eh,

0: degli R.E.M. chiede la frequenza a Kenneth. What's the frequency, Kenneth? La frequenza di Virgin Radio, probabilmente. Ma quale streaming? Io ascolto Virgin Radio, non pago niente, ascolto la musica più bella del mondo. Sì, sì, è tutto gratis, però un pacco di pici ogni tanto potresti anche mandarlo.
1: In effetti li avrei fatti volentieri ieri sera, capisci? Con un po' di burro e parmigiano.
0: Lo vedi?
1: E tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: L'ora esatta è offerta da
4: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 17 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
6: It's 7 a.m.
3: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Napoli, coda per lavori tra inizio Complanare, Piacenza e Basso Lodigiano in direzione Milano. Per traffico ci sono rallentamenti tra Torrenova e il bivio di diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Code a tratti lungo la 4 Torino-Trieste tra Dalmine e Cavenago verso il capoluogo piemontese. Traffico rallentato sulla 9 Lainate-Como-Chiasso tra Saronno e il bivio per la 8 Milano-Varese in direzione Lainate. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spruga ci sono rallentamenti a causa di un incidente all'incrocio Molteno verso il confine con la Svizzera. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce coda tra Amazon e il bivio per la 10 Genova Ventimiglia a causa di un veicolo in avaria. Sulla 25 Torano Pescara è segnalato un incidente tra Magliano De Marsi e allaccio a 24 Roma Teramo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
8: Allegretto, se continui a dire qui pici al burro parmigiano, smetto di ascoltarti.
0: Ci fai per.
1: Adesso vi spiego la situazione. No, L'altro giorno ho trovato i pici in un supermercato, ok? Allora volevo fare i pici con l'aglione. Il problema è che non avevano l'aglione, parlo del sugo. Quindi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto fare il giro di Milano solamente per trovare un erbivendolo che mi vendesse l'aglione, che è comunque la base di questo piatto, ovvero questo aglio tipico della Valdichiana toscana, che mi è costato anche una discreta cifra, devo dire.
9: Smettila di dire
1: il problema è che il sugo non l'ho fatto, sì, poi, quindi ho fatti comunque ragazzi, col burro e il parmigiano. Fatemi mangiare sti pici come mi pare a me, va bene?
0: Ecco. No, un blasfemo, va bene. Doppio CD, Rubber Soul, dei Beatles, un capolavoro.
1: Lavoro!
0: Così ha scritto.
1: Un po' d'aglione poi, ancora più buono.
0: La smetti. E smettila anche di mettere il formaggio sugli spaghetti allo scoglio. Smettila.
1: Buoni, mare e monti facciamo.
0: Vabbè, comunque. Allora, 60° anniversario del disco dei Beatles, ve lo diamo in versione doppio CD.
1: Doppio CD.
0: E mica solo quello.
1: T-shirt, portapasse e cappellino. Per un attimo stavo pensando, perché cosa c'è oltre Rubber Soul dei Beatles? Volete anche altro, ma siete proprio avidi. E noi accontentiamo la vostra cupidigia.
0: Se vi chiamate Mauro, magari vi mandiamo anche una pergamena.
1: Voglio dirvelo subito, oggi primi della classe, splendidi, non li vogliamo, vogliamo arrivare al quarto indizio.
0: 800 324 330, si gioca!

0: Maglione, ma non mi viene in mente niente. Si accettano consigli.
1: Ma guarda te sto romanaccio.
2: Meno male che c'erano i Darkness con Friday Night, va? Ecco.
3: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: Alessandra, buondì.
4: Buongiorno,
5: dopo tutto questo tempo, eccola
2: dopo
5: qua.
2: Tutto questo tempo, ma perché sì, la conosci? Ti
5: certo.
2: Conosce? Vi conoscete, Alessandra?
5: Quella sera del 2010, ragazzi, è stata una serata speciale.
4: Me la ricordo ancora.
5: Lo vedi, io lascio il segno, amico mio.
2: Sì, sì. Senti, ma
5: come stai, Alessandra? Tutto bene?
4: Sì, dai, tutto bene, a parte che sto andando a lavorare, ovviamente, ecco, ma tutto bene.
2: No, a parte che l'ha invitata a mangiare il pesce, ha dovuto pagare lei, ecco la famosa serata del 2010, come è andata a finire poi, sì,
5: Alessandra,
2: sì, vero?
5: Ti tocca andare a lavorare, trovati un lavoro come quello di Francesco Allegretti, che...
2: Che faccio io?
5: Niente,
2: la celebrity?
5: Non fai niente!
2: Vabbè, senti, Alessandra, comunque io volevo dirti che se per caso anche tu volessi provare il brivido dei Picci non con l'aglione, perché sembra che io sia l'unico che sovverte la regola, ho dovuto scomodare persino un noto sito di enogastronomia che dice che i pici si possono trovare conditi anche, udite, ragù, anatra, pici alle briciole, pici adesso, con datterini ricotta al profumo di limone, pici con ragù di funghi e noci, quindi non solo aglione, signori, stateci.
5: Alessandra, Alessandra, scusalo.
4: Beh, guarda, io chiamo da Bologna, quindi un piccio al ragù ti sta benissimo.
2: Oh, meno male, guarda, Alessandra, ti ringrazio assai.
5: Chiama una bellissima donna, colta, simpatica, intelligente, tacco 12 e noi parliamo di ricette. Vabbè, allora è così. Nico, non c'è più religione qua, Persa, l'abbiamo persa. Andiamo col primo indizio, va.
6: Ospite original Praxta.
3: Indizio 1.
2: Allora, ascolta bene, Alessandra, la band di oggi viene dagli Stati Uniti, il loro primo singolo risale al 1986 e si intitola I'll Be Waiting. Se googli trovi il pezzo omonimo di Lenny Kravitz, quindi potresti cadere in errore.
4: Voglio dimostrare tutta la mia ignoranza.
5: Bravo.
2: Andiamo
5: al secondo.
3: Indizio 2.
5: Non conosci il primo singolo, ma magari conosci il primo bassista e fondatore del gruppo, uscito ormai 8 anni fa. Si chiama Greg Creasel, per gli amici soltanto Greg K. Anche qui siamo a livello di difficoltà 6.000. Cioè,
2: ma... poi Greg K, cioè, capisci?
4: No, dai, passiamo al quarto.
5: Bravo.
6: Smettila!
3: Indizio 4.
2: Pensa che soddisfazione Greg Kay comunque, tutta sta fatica e poi al primo quiz musicale nessuno se lo ricorda. Vabbè, comunque ragazzi, e questa è la vita. Dunque, il pezzo che ascolteremo tra poco, Alessandra, pubblicato nel 1998 e contenuto nel loro quinto album, pensa che dicono che l'abbiano dedicata a noi questa canzone, cioè proprio ascoltandoci e lanciandoci un messaggio molto chiaro.
5: Sì.
4: Oddio.
5: Dai, dillo come sentite.
2: Perché non andate a lavorare? Questa è la traduzione in italiano.
5: Perché non vi trovate un lavoro?
2: Anche.
5: Perché non vi trovate
2: Why don't you get a job?
5: In inglese è così.
4: Agli offri.
2: Oh, evviva!
3: Oh yeah! Hai vinto!
5: Meravigliosa.
2: Meravigliosa.
5: Fantastica.
6: Che
5: fascino. Veramente sei la numero uno.
2: Perdona.
4: Grazie ragazzi.
5: Hai visto.
4: Siete la mia motivazione mattutina.
5: Sì, sì,
2: meno male.
7: Smettila di dire cazzate.
5: Schizza sentendo questi due.
2: Alessandra, visto che ho trovato in te un'alleata, ci suggeriscono un'altra versione dei Pici, che secondo me tu che sei brava, da buona
5: ancora
2: bolognese.
5: Ricette.
2: Che ne pensi di Pici, carciofi e salsiccia?
5: Mannaggia, salsiccia.
4: Guarda,
5: te la do io a te.
4: Io sono onnivora, poi se trovo qualcuno che mi prepara già da mangiare tutte le sere, siamo amici per la vita.
2: Allora andiamo al ristorante, Alessandro.
5: Lui apre le buste, se hai un paio di forbici, cenate insieme.
2: Ci vediamo qui in piazza e andiamo tutti al ristorante, perché abbiamo capito che
4: va
2: pure Alessandro. Va bene, perfetto.
5: Alessandra, un abbraccio.
4: Ciao,
5: ma...

0: Madonna, ma neanche i suggerimenti non si ascoltano. Gli ospiti. È dall'inizio che me lo dice. Madonna santa.
1: Davanti a tutta questa capronaggine preferisco i consigli culinari di Francesco Allegretti. Oppure il cascamorto del Doc. Siete furbi.
2: A Francesco i bici con l'anduia
3: pure.
2: E la morte sua
4: vorrei, ma... certo che quando chiama le donne
3: gentilezza
4: chiude l'ostre,
3: no, gentilezza.
5: Io se fossi in voi andrei Doc a fare il pescatore e Allegretti a fare il parcheggiatore.
6: Allora guarda, guarda.
7: Bravi, Alessandra, ce n'è di pesce, pici con i carciofi a sasizza, e a me mi mandate a fare la visita alla prostata, eh?
8: Allora, ma i pici col provolone, visto che voi siete proprio duprovole, altro che...
9: Ma secondo me le chiamate arrivano tutte dallo stesso manicomio.
3: Esatto, questa è la risposta esatta.
6: I pici col provolone.
3: No, stavo
6: però
3: scherzando.
6: Come li fai i pici col... No, che ma io sarei tentato. Allo sciogli il provolone, giusto?
3: Ma no!

0: ragù di capra.
1: Avracci, pici alla carbonara. A morte sua.
2: Fame, basta, basta, mia. Ragazzi, basta.
3: A morte mia, era una trasmissione scientifica. C'è. Era una trasmissione di divulgazione. Culturale, di divulgazione.
4: Ma smettila di dire cazzate.
3: Guardate come si è ridotta. Anche per colpa vostra, non solo di Francesco Allegretti, anche per colpa vostra che lo assecondate.
2: Oh, visto che mi assecondate, ecco, i pici, ripeto, sono finiti. Ancora. Ecco, non aggiungerei altro, guarda, perché quelli che ci hanno regalato li abbiamo mangiati nel giro di
3: al burro
2: un paio di giorni. Io sì, guarda, pici, burro e parmigiano, una scorpacciata, ragazzi. Va bene, siete
3: Clash, salvateci voi, Clash.

0: Siamo in diretta anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Questi erano i Clash con London Calling e tra poco in Rock and Talk torniamo con i Coldplay.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli €139 in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
5: È possibile!
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
7: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno! Info e regolamento su fanta.it.
10: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Cif! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Bollettino Deghiversario numero 2.
14: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
13: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da €10 al mese.
16: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Ufficio cosa smarrite?
19: Ho perso la mia voglia di lavorare.
18: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
19: Mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
21: Sì.
20: E questo?
21: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
23: Sì.
24: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
22: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Amore, la vasca?
26: Leviamo.
25: Le piastrelle?
26: Leviamo.
25: Anche i mobili del bagno?
26: Leviamo. Tanto sopra i €500 iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
25: E i lavori?
26: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
25: Mi hai levato le parole di bocca.
26: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
27: iperceramica.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: scendi, riatterra quando senti Coldplay questo qua.
1: Non capisce più niente. Gli storici antagonisti degli Oasis, eccoli qua, i Coldplay.
0: Vabbè, siamo
1: aspetta, no, volevo dire che quell'ascoltatore lì in realtà non ha detto poi una cosa completamente sbagliata. Perché qualche anno fa lì a Milano, in un'intervista al New Musical Express, secondo me non l'ha fatto con Coldplay, cattiveria, definì Chris Martin un professore di geografia. Perché aveva, disse che somigliava, aveva il look di un professore di geografia, una cosa del genere. Poi si sono riappacificati in quel live a Manchester, dove addirittura, insomma, sul palco si sono ritrovati come dei vecchi amici. Quindi ogni ostilità è stata seppellita, lascia di guerra, basta.
0: È un modus operandi che serve soltanto a fare
1: hype. Ecco, sì.
0: Allora, siamo a mercoledì 7 ottobre, è già mercoledì e quest'uomo, sto parlando di Allegretti, di chi altri?
1: Sempre io.
0: Sì, già sogna di prendere il treno per Roma per andare dai suoi amati genitori, e loro ti accolgono sempre a braccia aperte, nonostante avrebbero preferito che tu facessi, che ne so, il bancario, il banchiere, il banchista, qualcosa che di decente.
1: No, l'importante è che io non pesi economicamente sulle loro spalle, quindi loro sono felici che io, da una ventina d'anni e più riesca a pagarmi le bollette.
0: Altre delusioni rispetto alle aspettative che avevano, gliene date?
1: Ce le ho e secondo me è una delusione che potresti condividere con loro, perché mio padre, per esempio, sedicente, onnivoro, un po' come te in fatto di musica e generi, ascolta e apprezza quasi tutto, esattamente come te, e quel quasi tutto ha provato a trasmetterlo anche a noi figli. Però lui, per esempio, ha una passione per la musica italiana degli anni 60, che spesso tenta di replicare nei suoi riff più famosi alla chitarra, perché mio padre è stato anche un chitarrista, solo che io devo dire che è un genere che non è che non ami moltissimo, non è proprio la mia epoca, no?
0: Questo, ecco, il difetto dei genitori, avere aspettative, insomma, a casa mia si ascoltava e si ascolta di tutto, ma mio figlio è cresciuto e ha messo su una band di metal cattivissimo, gothic metal, qualcosa del genere. Allora, qua veti genitoriali infranti e veti che da genitori infrangeranno i vostri figli. Dai, questo, parliamo di questo.

0: Love Love, questo era Bruce Springsteen. Siamo tornati con lui alla fine degli anni 80, qui in Rock and Talk su Virgin Radio ai giorni nostri. Invece sentiamo cosa avete scritto al 342 e avete dichiarato in merito alla domanda: divieti dei vostri genitori, sì. Insegnamenti che avete infranto, sì, aspettative, sì, che avete disatteso, esatto. Vero?
1: Mi dicono: Doc, non ti puoi lamentare, pensa se avesse scelto trap o schifezze simili. Sandro da Milano, vabbè, ma ogni anch'io quando ascoltavo a 20 anni la musica a casa dei miei genitori non apprezzavano. Questo è
0: conflitto generazionale, questo.
1: Che ci vuoi fare?

0: casa mia il calcio è bandito. Ho tre figli, non parlo mai di calcio, non esiste una trasmissione di calcio in casa mia, le ho bandite tutte, non si, appena salta fuori qualcosa di verde in televisione, che sia linea verde o un campo, viene subito tolto. Ho addirittura modellato le palle che gli ho regalato, le ho fatte diventare dei cubi quadrati, gli ho tagliato i lati se erano di gomma piuma piuttosto che schiacciati in qualche cosa per far diventare ovali, perché non si appassionassero, e tutti i miei tre figli sono appassionatissimi di calcio, vogliono fare la scuola calcio.
1: Esatto, è proprio

0: Così, che quello è il karma.
1: Te la sei cercata.
0: Quello è il karma. Secondo me il nostro amico ci stava prendendo in giro. Lo so perché ho questo presentimento. Allora, c'è chi dice: mio figlio, al contrario, è il primo di tutte le generazioni della famiglia che suona uno strumento, il pianoforte.
1: Oh,
0: benissimo. Oh, bravo.
1: Un'evoluzione, finalmente è arrivato lui.
0: Meno male. Oh. Vedi che ci sono quelli che rompono le maledizioni? Ecco.

0: miei due figli, comunque ve lo devo dire, amano gli AC/DC.
1: Eh beh, mi sembra il minimo.
0: Fra poco su Virgin Radio i Queen.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
10: Così vicino?
11: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
10: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Lo vedo all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina.
16: Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
0: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Virgin Classics 1984.

0: Appuntamento con i classici della storia del rock. Questi erano i Queen con It's a Hard Life su Virgin Radio. Allora, i Rock and Talk, parliamo di divieti della vostra famiglia, ma anche aspettative che avete infranto, tipo l'ascoltatore che scrive: mio padre ha cercato di farmi piacere l'eroica di Beethoven, io ho risposto con Eruption dei Van Halen a cannone. Buongiorno, invece, dice Marino, i miei figli avevano a disposizione la mia sterminata collezione di dischi, mai avuto la curiosità di ascoltarne uno, che tristezza. Un abbraccio, ma Marino. Marino, ascoltali tu.
1: Ma no,
0: ma
1: no,
0: che
1: no,
0: te
1: no,
0: frega,
1: no,
0: Marino.
1: No, non essere triste, no, guarda che Carmine. Carmine?
0: Ah, Carmine?
1: Sì, è Carmine.
0: Ah, oddio, pensavo che era Marino. Sì, sì. Ah, ti ho fregato Carmine, perché
1: non
0: tu...
1: Non ci prego. Non essere triste, ma è così, poi dipende anche da come gli proponi le tue passioni, o magari col tempo scopriranno. Mio figlio 10 anni fa, quando aveva 15-16 anni, ho detto: papà, ho scoperto Ray Charles, e gli ho detto: guarda che è sotto la C di quello scaffale da 30 anni.
0: Vabbè, ci ha messo un po', meglio tardi che mai.

0: E gli due? Piacciono ai quindicenni?
1: Ma direi, anche perché a novembre esce il nuovo album Carnaval Deluxe, secondo me anche i ragazzi, i giovani apprezzeranno.
0: Quindi consigli, regalatelo al vostro figlio quindicenne?
1: Bravo, perché dobbiamo proporre un compromesso, soprattutto per quei genitori che hanno tanti dischi rock e si lamentano del fatto che i figli ascoltano la trappa. Allora,
0: no, una cosa è certa, a Natale, Natale dietro l'angolo, comprate strumenti musicali giocattoli per i vostri bambini piccoli, perché questo funziona.
1: Sì.
0: Funziona.
1: Sì, poi alcuni ragazzi sono su TikTok a fare i balletti con la mia bed in festa, ma quello è un altro discorso. Ti ripeto, ci vuole un compromesso tra le mode e la musica che ascoltavano i vostri genitori. Ecco, venitevi incontro, dai.
0: Sì, è lì, bisogna venirsi incontro, bravo.

0: baby.
1: Smash Mouth, divertentissimi, sempre divertentissimi. Li avete ascoltati con Get You
2: Smash Mouth, baby. Can't get enough, quella. Can't get enough of you, baby. E tra poco le, sì, le breaking news. Ma guarda che mi fai combinare del TG con 24.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
6: L'ora esatta è offerta da...
7: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 16 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 8.
10: It's 8 a.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buongiorno da Esther Oletto. Terzo anniversario degli attacchi di Hamas in Israele. 1200 le persone uccise, 251 quelle sequestrate. Celebrazioni in ricordo delle vittime e timori per nuovi attentati. Allerta massima nello Stato ebraico e in molti paesi. Ondata di missili e droni russi su Kiev nel giorno del 74esimo compleanno del presidente Putin. L'ombra di Mosca sull'arresto per spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning. Scontri, incendi e arresti in Francia durante le manifestazioni studentesche, cui hanno partecipato anche i sindacati. Chiusi i licei sino a venerdì. Il presidente Macron ha convocato il governo. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Caso Garlasco, parla il nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Andrea Sempio in un'intervista televisiva dichiara: non vivo più, sto chiuso in casa, nessun errore giudiziario, la condanna di Alberto Stasi dice giusta. Tennis, stagione è finita per Sinner, non tornerà in campo sino al 2027 per il problema al ginocchio. Calcio, il neocommissario straordinario della FIGC Giovanni Malagò ha convocato alle 11 l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre. L'ultimo saluto di Messi all'Argentina, è il momento più triste della mia carriera, ha esordito il giocatore nel suo discorso allo stadio di Buenos Aires, dove l'Albi Celeste ha battuto il Benin. È stato un onore difendere questa maglia, ha concluso l'oramai ex numero 10. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.
15: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la A11 e Firenze in Pruneta in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Capodichino tra il bivio per la A1 Nord e Capodichino procedendo verso la tangenziale. Sulla 13 coda di 2 km per incidente tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Un chilometro di incolonnamenti per lavori sull'A14 tra Pescara Nord e Pineto viaggiando verso Ancona. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano code a causa di un incidente tra gli incroci Monte d'Oro e uscita Pomezia Nord. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: E Romeo Piroso, il primo e ancora unico genito di Antonello e Lucia. Quando il piccolo teenager ascolta il papà che parla di politica male, sempre male, di politica parla sempre male, cosa che intenzioni avrà?
2: Che intenzioni ha?
1: Metterà su un partito e voglio vedere se Antonello non lo vota.
2: Il figlio di Antonello?
1: Verrà e metterà su un partito.
2: Sai che non è una cattiva idea? Potrebbe spiazzarlo. Io perché dovrebbe voto. Costringerlo poi ad andare a votare.
1: Esatto.
2: In questa maniera.
1: Esatto.
2: Allora,
1: e invece loro dove li mandiamo?
2: Voi, se sarete veloci e fortunati, potrete essere lì sotto il palco lunedì 26 ottobre Unipol Arena a Bologna per la data dei Fontaines DC. Due biglietti veloci, free ticket.
1: Di anche il numero, dai.
2: 800 324 330, l'ho detto bene?
1: Perfetto.

0: Lord, don't slow me down, Oasis su Virgin Radio, 8 minuti dopo le 8, con noi al telefono c'è Filippo, buondì!
1: Ciao Filippo!
2: Buongiorno, buongiorno, ciao ragazzi!
1: Ciao! Buongiorno. Contento, eh?
2: Ma certo, contentissimo,
1: beh,
2: contentissimo.
1: E poi tra l'altro Fountain D.C. piacciono a piccoli, grandi e anziani, quindi o ci porti tuo figlio o ci porti tuo padre.
2: Ma esatto, tua madre. Mio figlio, ci porterò
0: il
2: mio
0: figlio.
1: Bravo!
0: Quanti anni ha tuo figlio, se possiamo chiedertelo?
2: 19.
0: Vabbè, ci sta,
1: allora,
0: proprio
1: grande,
0: la sua, è la sua band.
1: Fontaine, fai un bel regalo, sì.
0: 26 ottobre, sì. Unipol Arena Bologna, tu arrivi invece da...
2: Da Brescia.
0: Vabbè, Brescia,
2: non è la prima volta che ci sentiamo, una volta l'anno riesco sempre a beccare la
1: linea. Capito questo? Hai capito?
0: Ah, una volta l'anno, quindi, una volta la maglietta, una volta il biglietto e Filippo,
1: basta,
0: capisci?
1: Finito,
0: esatto. Una volta l'anno si fa questo regalo,
1: Filippo.
0: Bravo, bravo.
2: Grazie, buona giornata, un saluto a tutti
1: ciao.
2: Gli ascoltatori. Ciao,
1: ci
2: ciao.
1: Va col figlio 19enne, così si fa!
0: E quindi abbiamo dimostrato che ci sono gruppi che riescono a unire diverse generazioni.
1: Beh,
0: come i Fontaine
1: D.C. Manca le Florence Road.
0: Bravo. 7563.

0: Blood su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
5: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Beeper.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore. Grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
15: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
16: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. E la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
16: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
17: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
1: A fronte di due speaker poco autorevoli, fortunatamente arriva Antonello a risollevare la situazione dopo le chiacchiere di questa mattina. Quindi lo accogliamo per questa puntata di mezza settimana in Rock and Talk su Virgin Radio. È con noi il Cavaliere Nero.
0: Rock and Talk.
22: Buongiorno Antonello.
1: Buongiorno.
23: Buongiorno a tutti. Dunque, nel 1961 esce un romanzo a firma di Joseph Heller che si intitola Comma 22. Di grande successo questo romanzo, al punto che poi nel 1970 Hollywood ci mette le mani sopra, nel senso che fa un film con la regia di Mike Nichols, con un grandissimo cast, c'era Anthony Perkins, Martin Sheen, John Voight, Orson Welles, Alan Arkin, perfino Art Garfunkel, e non aggiungo altro. E il libro e il film è una satira feroce contro la guerra e contro il militarismo, infatti si occupa di militari americani. Il comma 22 è una norma del regolamento militare, in realtà è una norma inventata, ma che dà l'idea di una sorta di cortocircuito. Adesso io vi faccio sentire il momento del film in cui viene svelato cos'è e che cosa dice il comma 22, che in realtà è un paradosso. Ascoltate.
24: C'è un cavillo.
25: Un cavillo.
24: Sicuro, il comma 22. Chiunque chieda di non volare più non è un vero pazzo e quindi non posso esonerarlo.
25: Ok, vediamo se ho capito bene. Per essere esonerato devo essere pazzo. E devo essere pazzo per continuare a volare. Ma se chiedo di essere esonerato significa che non sono più pazzo e quindi devo continuare a volare.
24: Sì, hai capito, questo è il comma 22.
23: Questo è il comma 22. Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo evidentemente non è pazzo. È un cortocircuito logico che fotografa l'illogicità, secondo l'autore del romanzo e del film, del mondo militare. Punto a capo. In più di 40 anni di disonorata carriera, lo spettacolo offerto dai vertici sportivi in questi ultimi due giorni ha dell'incredibile. Vi do la mia parola d'onore, non ho mai visto una cosa del genere e quindi mi perdonerete se ci devo tornare sopra. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Erano i Black Keys in Walk and Talk con Loai.
1: Antonello.
2: Allora, vi dicevo che in 40 anni e più di disonorata carriera io non ho mai assistito a uno spettacolo che si colloca tra il surreale, il patetico e lo scadente come quello offerto dai vertici del nazionali, dello sport, il CONI e la Federcalcio, con sullo sfondo il silente ministro dello sport Abodi, amico di Malagò, ex amico, ma insomma una roba tutta molto romana. Però vi vorrei segnalare che insomma il risultato è il seguente: il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò non aveva titolo formale per essere eletto presidente della Federcalcio, quindi è stato commissariato, e il commissario che deve appunto prendere in mano la Federcalcio adesso, perché il presidente non aveva i diritti per farlo, è Giovanni Malagò, che è il commissario di se stesso, il quale commissario Malagò, che sostituisce il presidente Malagò, deve indire le nuove elezioni per il nuovo presidente della Federcalcio, dove ci sarà un solo candidato, Giovanni Malagò. Allora, è persino difficile da spiegarlo a mio figlio di 10 anni, uno spettacolo di questo genere, no? Perché questo poi è il messaggio che passa. Lasciate stare lo sport, facciamo un ragionamento sul piano generale. In Italia si fanno le norme, bene, poi succede che le norme non vengono osservate, tra l'altro magari proprio da parte di chi quelle norme le ha volute o le ha sottoscritte. Quindi si fanno le norme e poi non si osservano, le si aggirano. La prima osservazione è: ma scusate, se la norma l'avete fatta e poi pensate che non funzioni, eliminatela, fate una nuova norma, così rispetteremo il principio formale che se c'è una legge, quella legge va rispettata. Chiaro? Perché questo viene chiesto ai comuni cittadini quali noi siamo, di rispettare le leggi. In Italia invece in certi momenti e in certi settori ci sono le norme, ma chi se ne frega? Ti reminans. Bene, quindi la fotografia di quello che è successo, vi ripeto, uno spettacolo senza precedenti e aggiungo secondo me a livello mondiale, prima si fanno le norme, poi non le si osserva, magari proprio da parte di chi quelle norme ha voluto sottoscritto. Se qualcuno si permette di far notare che la legge è stata violata, si nega che questo sia successo, o comunque si replica, come nel film Comma 22, è un cavillo, e stiamo a attaccarci al cavillo che non è un pelo di cavallo. Poi se qualcuno, in base alla violazione di quella norma, decide di procedere con una sanzione, in questo caso il commissariamento, si arruolano fior di eminenti giuristi alla Sabino Cassese che dicono: eh no, il commissariamento non si può fare, non è previsto, è vietato. Dopodiché si fa il commissariamento e gli stessi saggi che avevano detto che il commissariamento non si poteva fare stanno zitti. Stanno zitti persino di fronte all'ulteriore paradosso in cui viene nominato commissario il soggetto commissariato. Ma se è stato commissariato perché non ha rispettato la regola e perché non era tesserato, ci sarà un procedimento disciplinare? No! E perché? Ma perché non era tesserato? Come puoi sottoporre a procedimento disciplinare uno che non era tesserato ma che nel frattempo era stato eletto presidente della Federcalcio? Quindi, non essendo tesserato, non c'è il procedimento disciplinare, quindi lo si può nominare commissario di se stesso. Qui siamo oltre al comma 22, è un delirio sul piano istituzionale. Ditemi se non siamo un paese meraviglioso. I vertici si comportano così e poi chiedono a noi, la base: oh, mi raccomando, rispettate le leggi. Il che conferma che l'Italia è un paese, no, come si dice, la patria del diritto, sì, eppure del rovescio, anzi del man rovescio in faccia a tutte le persone per bene che le norme le osservano sempre. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Sono gli Smiths su Virgin Radio con Panic.
1: E con noi in Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: Ma che problemi ha l'onorevole Vannacci con il sesso e il sesso maschile soprattutto, no? Già vi avevo segnalato quella battuta fatta durante un comizio. Quelli che mi criticano da sinistra non hanno mai tenuto in mano una vanga, un piccone, la falce, il martello, e se c'hanno i calli sulle mani è per un altro motivo, ammiccando. Bravo, bravo Gerà, hai fatto la battuta, bravo. Che io una roba. Dopodiché, siccome viene criticato anche da Aldo Cazzullo, che è vice direttore ad personam del Corriere della Sera, Cazzullo ha un cognome, no, che immagino alle elementari sarà stato oggetto di battute. Io ne so qualcosa perché il mio cognome è Piroso, quando ero alle elementari a 10 anni, in prima media, Piroso, Peloso, Penoso, Pirloso, posso andare avanti, ma alle elementari, alle medie, poi sì, poi magari sui social tuttora c'è qualche imbecille, no, che ti storpia il cognome. Ma insomma, uno che si candida a fare in teoria il presidente del consiglio, parlo di Vannacci, no, ti puoi mettere a ironizzare sul cognome di Cazzullo perché ti critica? Critiche di Vannacci, o meglio dire perculamento di Vannacci, al quale Cazzullo ha risposto così:
3: il mio nome è buffo, lo so, però il nome di mio padre, che è pure morto, ne ho uno solo, di nome non potrò mai cambiarlo. Quindi è dall'elementare che mi sento fare i giochi di parole che ha fatto brillantemente Vannacci, e di solito chi fa i giochi di parole sul mio cognome non ha altri argomenti. Poi insiste, adesso ha fatto un post per dire Cazzullo lì mi casca sull'uccello, come mai, ma buongiorno, non disse mai quella frase, mai buongiorno, allora, infangare la finché si scherza su Cazzullo, ma la memoria di Mike Buongiorno è sacra.
2: Dopodiché, non contento, si è occupato di Tommaso Cerno. Tommaso Cerno ha una storia professionale sulla quale potremmo discutere tanto, perché nasce, diciamo così, professionalmente nel gruppo Espresso, il gruppo di sinistra, tra virgolette, no? Frequentava l'ingegner Carlo De Benedetti. Mi è stato raccontato da persone che li hanno visti insieme a casa dell'ingegnere che Cerno faceva ragionamenti più a sinistra dei Tupamaros sudamericani. Poi è diventato un riformista, è stato candidato nel PD con Matteo Renzi, poi è tornato al giornalismo, ma non a sinistra con De Benedetti, a destra con la famiglia Angelucci, e quindi adesso è il direttore, no, portato in palma di mano. Ma insomma, anche Cerno ha espresso delle riserve su Vannacci e si è sentito dare della persona con gusti invertiti. Tutto a proposito poi del fatto che Vannacci aveva detto che fino alle 11 di sera non ci possono essere in video persone, no, che possano turbare il pubblico, a cominciare dai più giovani, essendo evidentemente gay o omosessuali. Quindi i fan di artisti o conduttori dichiaratamente o non dichiaratamente omosessuali, secondo, non potrebbero andare in video fino alle 11 di sera. Una roba che uno dice, con tutti i problemi che abbiamo in Italia, ti pare che questo sia un problema dell'agenda politica? E beh, secondo me sì, per Vannacci sì, per Futuro Nazionale sì. Che altro devo aggiungere su questo ulteriore spettacolino francamente sconfortante? E mi tengo, perché non mi voglio infilare in diatribe legali, così parlo il Cavaliere Nero.

0: Molto probabile che torneremo a parlare di loro più tardi. Questi erano gli Aerosmith con Jaded in Rock and Talk.
1: Rock and Talk con Antonello Piroso.
2: Dunque, nell'incendio della discoteca Constellazione a Capodanno sono morte 41 persone, 115 i feriti in maniera gravissima o grave, tutti vittime, feriti giovani o giovanissimi. Per cui potete capire, quando ieri pomeriggio, sempre saltabeccando nel web con la connessione permanente per vedere gli aggiornamenti delle notizie, a un certo punto mi arriva questa notizia dal sito del Sole 24 Ore, una notizia che ho visto lì, probabilmente sarà stata anche altri siti, comunque oggi è su tutti i giornali. Gran Montanà, Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, chiede l'indennità per infortunio nell'incendio. La proprietaria del Constellation avvia la pratica assicurativa per compensare la perdita di guadagno dovuta ai danni fisici subiti nell'incendio di Capodanno. Il tutto con il via libera della procura, perché a norma di legge, se la signora ha un'assicurazione e, come dire, ha riportato qualche danno, però ragazzi, il senso dell'opportunità, capisco il rigore formale, ma 41 morti, 115 feriti, i feriti, i sopravvissuti si porteranno i segni fisici e psicologici di quello che è successo per il resto di tutta la tua vita, e tu hai il tempo e il modo di dire: beh, ma sono rimasta ferita anch'io, ho un'assicurazione, datemi i soldi. Anzi, io consiglierei alla signora Moretti, che ha questo spiccato senso, diciamo così, del buon gusto, dell'opportunità, no? Un senso morale. Fossi lei, chiederei anche all'ufficio del lavoro svizzero l'assegno di disoccupazione, perché è evidente che da quando quel locale è bruciato non c'ha più reddito. Ecco, chieda anche, come dire, ho perso il lavoro, ho diritto all'indennità di disoccupazione. Che altro devo aggiungere? Mi taccio, così parlò il Cavaliere Nero.
3: Hey, we're Nickelback. You're listening to our new single, Leave Me Behind, on Virgin Radio.

0: Leave Me Behind di Nickelback dal Canada su Virgin Radio.
1: E noi salutiamo Antonello Piroso, lo ringraziamo per essere stato con noi anche per questo mercoledì 7 ottobre in Rock and Talk.
2: Dicono, ma oggi è 7 ottobre, anniversario del massacro di tanti israeliani, più di 1000, in una mattinata da parte di Hamas, con la partecipazione passiva, perché o sapeva, perché gliel'hanno detto, ma non ha preso sul serio la denuncia, oppure non sapeva proprio e quindi non ha saputo difendere i suoi concittadini. Parlo di Netanyahu. Sì, è vero, è 7 ottobre, ma per scelta ve ne parlo domani. Passate una bella giornata, siete la Resistenza. A domani, ciao.
0: Ciao,
1: ciao Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
5: Uh-huh.
6: 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
8: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
7: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
8: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 euro.
7: E succede anche sulla spesa online.
9: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
11: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
10: E dietro la grigliata?
11: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Sostituiscio!
18: Leo, si dice sostituiscilo!
17: Sostituiscio!
19: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Tronic, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
21: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
22: Virgin Classics 1978.

0: Serene, una delle tante cover che hanno fatto, grandissimi Ramones. E come vuole tradizione, quando arriva questo momento della trasmissione, vi aspettate la notizia musicale, una news dal mondo della musica rock.
1: Infatti quella ci abbiamo,
0: ecco,
1: no.
0: e sanno anche già, visto che tu il tuo sport preferito è spoilerare, di che parleremo. Certo, non parliamo dei Ramones perché la storia è finita nel 96, quindi allora ci sono certezze. Dei Ramones non possiamo parlare perché hanno finito. Invece i Royal Blood, che sono giovanissimi, che ascolterete fra poco, hanno una vita davanti a loro. Ma vogliamo parlare di una delle tante band che navigano nell'incertezza, ma tornano, non tornano, vanno, si sciolgono, il prossimo tour, smettono di suonare. No, c'è un ritorno.
1: Sì.
0: Quello degli Aerosmith.
1: Oh, sì, siamo arrivati finalmente alla lieta novella, perché dopo tre anni di pausa, per ricapitolare. Vi ricordate anche quel tristissimo tour di addio che è stato interrotto? Perché? Perché posticipato e poi cancellato a causa di quel problema alla laringe, alle corde vocali per Steven Tyler. Adesso però abbiamo la notizia definitiva: gli Aerosmith sono pronti, okay, sì, a tornare sul palco. C'è stato anche questo teaser pubblicato sui social. Ci sono il frontman, uh-huh, Steven Tyler, e il fotografo Ross Halfin, che stanno preparando un cartellone dell'Hollywood Bowl di Los Angeles per promuovere due concerti che segneranno proprio il ritorno del gruppo. Quindi due appuntamenti, Aerosmith and Friends, come tiene, come precisa Steven Tyler nel
0: cerca
1: video.
0: Di essere preciso.
1: 29 ottobre.
0: Friends
1: vuol dire che ci saranno degli ospiti.
0: Fai i nomi.
1: 29 ottobre, 1 novembre. Adesso io non sono il manager di Steven Tyler, non so quali ospiti porterà sul palco.
0: Scusami.
1: Posso dirti che di sicuro questa ultima fatica arriva però dopo, quando? Dopo One More Time, che è stato l'EP di collaborazione con Youngblood.
0: Quindi almeno Youngblood sappiamo che andrà.
1: Attenzione, se la location sarà l'Hollywood Bowl, non si sa ancora nulla, come vedi, sul Friends. Non sono io a dirlo, ma la stampa musicale che ci dà, che ci spinge ad essere cauti. Però in genere quando quando si mette il nome della band and Friends, vuol dire che ci saranno degli ospiti.
0: Sì, e siccome loro di collaborazione ne hanno avute tante, ci sarà una carrellata. Cioè, beato chi ci sarà, insomma. Tu ci vai?
1: Io? Ma guarda, quando è? No, 29 ottobre, 1 novembre, a meno che non inventino un volo supersonico che mi riporti a Milano nel giro di 24 ore, no, non posso andare a Los Angeles al concerto degli Aerosmith.
0: Saranno molto delusi della tua assenza.
1: Però aspetta, 30, 31 e 1 novembre, non è weekend, forse ce la potrei fare.
0: Se
1: Elon mi presta uno dei suoi aerei, Elon, sei in ascolto?
0: Royal Blood!

0: over 10, 10 over 10, mentre noi ci godevamo i 3 minuti e 12 secondi dei Royal Blood, Francesco Allegretti navigava nel web per cercare di capire se poteva arrivare o meno all'Hollywood Bowl.
1: Purtroppo
0: quella famosa.
1: No.
0: Non ce la fa.
1: No, vi spiego, no. Il fuso orario gioca contro di me perché Los Angeles si trova 9 ore indietro rispetto all'Italia, quindi quando Los Angeles sono le 23, a Milano sarebbero già le 8 del lunedì mattina, capirei.
0: Non ce la fa.
1: Non gliela fo. Steven, perdonami.
0: Vabbè.
1: Che dobbiamo fare?
0: Niente, facciamo finta di niente. Torniamo qui domani.
1: A domani.
0: Ciao.
2: Siete delle bruttissime persone.
0: Lui soprattutto.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
6: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
5: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
6: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
5: E succede anche sulla spesa online.
7: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: L'ora esatta è offerta da
14: la festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 15 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 9.
17: It's 9 a.m.
16: TGCOM 24. Breaking news.
18: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo incassa le prime due fiducie sulla riforma della legge elettorale. Oggi il terzo voto. Domani a scrutinio segreto quello finale. Gli articoli riguardano tra l'altro l'introduzione delle preferenze per la Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni pronte al ricorso alla consulta. Tensione e misure di sicurezza in tutta Israele nel terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas, che uccise 1200 persone e ne sequestrò 251. Commemorazioni in ricordo delle vittime in molti paesi, dove l'allerta è massima. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche nel terzo atto delle proteste. Quasi 500 i fermati. Riunione d'urgenza all'Eliseo per fare il punto della situazione. Sospese le lezioni nei licei sino a venerdì. Krista Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla dal letto di un ospedale a Nashville. La cinquantenne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di scuola quando aveva 18 anni resta ammanettata e incatenata alle caviglie. Lo sfogo di Andrea Sempio contro il clamore mediatico sul caso Garlasco. Il nuovo indagato per il delitto di Chiara Poggi in un'intervista televisiva lamenta: non vivo più per il 38enne, è giusta la condanna di Alberto Stasi. Tennis, Sinner salta anche le finals. La mia stagione è terminata, ha annunciato l'alto atesino in un video. Deve continuare i trattamenti al ginocchio destro. Calcio, Malagò, neocommissario della FIGC, ha convocato per la tarda mattinata l'Assemblea federale in vista delle elezioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
21: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 4 km a causa di un veicolo in avaria tra il bivio per la A11 e Firenze in Pruneta in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sull'A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Grotta a Mare viaggiando verso Taranto. Sull'A30 coda di un chilometro per traffico intenso tra Mercato San Severino e il bivio per il raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Un chilometro di incolonnamenti per traffico anche sulla A24 tra lo svincolo di Torcervara e la fine Complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnalano rallentamenti a causa di una frana all'altezza dell'incrocio Incoronata procedendo verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
22: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
23: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
24: Morning Glory, it's a time to rise and shine. Buongiorno, buon mercoledì 7 ottobre 2026. Si comincia, questa è casa nostra, dalle 9 fino alle 11 ci sono io, ci penso io a voi, io che sono Alteri e ci pensa soprattutto Super Toki in regia. Non so dove cascate meglio o peggio tra me e lui. Tante cose da raccontarci quest'oggi, faremo gli auguri a Tom York, leader dei Radiohead, poi parleremo di quella sera durante la quale la poesia divenne rock. Di che cosa stiamo parlando? Poi oggetti, parleremo di oggetti che hanno un significato particolare per noi, per la nostra vita, e poi come sempre aggiornamenti, news su nuovi dischi, concerti, reunion, artisti, non manca nulla, dai, lo sapete come funziona. Tra poco vi lancio anche le coordinate, tra poco quando, adesso 342 41 41 41 1. Cosa vogliamo sapere, Toki, questa mattina dai nostri ascoltatori? Da dove ci stanno ascoltando? Il vostro nome, quanti anni avete e che lavoro fate? Nuova, vero, come domanda? Non l'avevi mai sentita. Vabbè, allora insultami. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

You talk baby shambles. Per iniziare questa puntata di Morning Glory, la band di Pete Orti che pensa questa sera è live all'Orion Live Club Ciampino, Roma, 7 ottobre, è oggi, giusto? E quindi insomma è una data Virgin Radio, e domani arrivano all'Alcatraz di Milano, quindi avete occasione di vedervi Pete Orti dal vivo, che nel frattempo fa dei ragionamenti sul suo futuro. Cioè lui ha deciso che, ok, la musica bellissima, la mia passione più grande, vuole aprire un negozio di vendita e rivendita di oggetti di seconda mano. Quindi lui adesso vive in Normandia, si è fatto spedire tutta la roba che aveva in Inghilterra, ha affittato, comprato un magazzino e vuole trasformarlo appunto in un negozio di oggetti di seconda mano. Ma c'è di tutto: libri, macchine da scrivere, manichini, vestiti, dischi. Dice: vorrei anche ci fosse uno spazio per suonare dal vivo, così la gente può venire lì, sentire un po' di musica e comprare qualcosa. Beh, progetto fighissimo, bravo Pete Orti. Posso dirti, ognuno di noi ogni tot fa dei pensieri sul tipo, io ogni due per tre dico, mi piacerebbe aprire un ristorantino con 20-30 coperti. Poi io non so cucinare, questo è un dettaglio, però mi metto a chiacchierare tra i tavoli e metto qualcuno in cucina e ragioneremo sul nostro piano B. Avete un piano B per la vostra vita? Oggi possiamo parlarne insieme. Adesso di du du du di da da da arrivano i Police.

0: Nightshift Superstar, i Muse, manca poco, 20-21 novembre in concerto a Milano all'Unipol Dome, ci saremo anche noi di Virgin Radio. Allora, Pete Doherty dei Baby Shambles ha deciso di aprire un negozio di oggetti di seconda mano, chissà se metterà anche vestiti. Tra l'altro, questa roba del seconda mano, dell'oggetto vintage, così come l'abbigliamento, sta esplodendo sempre di più. Bene, così magari se la smettiamo di comprare il fast fashion, cose a tutto spiano, a grande velocità, inquinando il mondo, è interessante l'idea di riciclare, riutilizzare. Adesso in Italia tanto sta funzionando tanto, ma in giro per l'Europa, ero a zonzo con il Bonzo, quando è stato? Quando abbiamo intervistato, ho intervistato i Nothing But Thieves a Utrecht, quindi da quelle parti ho visto tantissimissimi negozi di oggetti e vestiti di seconda mano. Comunque, dicevamo, Pete Doherty, il suo piano B, negozietto da aprire. Voi avete un piano B? Sentiamo.
1: Ciao Virgin Radio, piano B, libreria, caffetteria, coi gatti.
0: Bello.
1: E piano C invece andare al mare e aprire un ciringhito canile, cioè le persone coi cani possono lasciare lì la loro bestiola, godersi la spiaggia e io gli preparo i cocktail e mi coccolo anche tutti gli animali.
0: Beh, ma è un piano studiato alla perfezione. Tra l'altro a Toki secondo me piace moltissimo Ceringhito con i cagnolini. Bello, bello, bello, bravi tutti. Love Medley, buongiorno amici. Arrivano i Doors.

0: Medley, il suono dei Doors. Devo dire che questa cosa del piano B, del piano C, dell'aprire un ceringhito, beh, l'abbiamo pensato in moltissimi.
1: Mollo tutto e apro un ceringhito!
0: E allora, amici, restiamo insieme, casa nostra, Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Bollettino Deghiversario numero 2.
8: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
11: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
12: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
13: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
14: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
15: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
19: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
24: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
25: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
26: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
27: Ufficio cose smarrite?
28: Ho perso la mia voglia di lavorare.
27: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
28: Mi sento già più carico.
27: Info su toyota.it.
0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Machine Gun Kelly, scusate, mi si era incastrata la parola in bocca. Allora, abbiamo parlato del nuovo batterista dei Pearl Jam, sì, perché sono saliti sul palco qualche una settimana fa e hanno presentato ufficialmente Abel Laboriel Junior, nuovo batterista, anche se posso dire, Tocchi, non si capisce bene se ha suonato con i Pearl Jam in occasione di quell'unico concerto o se ufficialmente diventa il batterista della band. C'è ancora un po' di mistero, anche perché essendo lui il batterista che da anni accompagna Sir Paul McCartney, vuoi vedere che Paul mi rimane a piedi senza batterista? Non si sa. La cosa positiva è che il pubblico dei Pearl Jam lo ha accolto molto molto molto bene, anche perché Abel Laboriel aveva già lavorato in Earthling, disco solista di Eddie Vedder, quindi dai, si gioca in famiglia, si gioca in casa, di sicuro uno bravo bravo bravo non solo alla batteria, anche a fare dei cori da paura, quindi è un valore aggiunto nei Pearl Jam che noi ascoltiamo questa mattina con un brano capolavoro, Given to Fly.

Model. Sapete il film di cui parlavamo un paio di giorni fa, Solo gli amanti sopravvivono, che Brian Molko dei Placebo si è tatuato sulla pelle? Beh, l'ho recuperato, l'ho visto. Attrice protagonista Tilda Swinton. Tilda Swinton, che appare anche nei videoclip, in un videoclip di David Bowie, musa ispiratrice. Vi racconto brevemente di una sua idea, cioè celebrare i suoi 65 anni, fare un'autobiografia attraverso la scelta di oggetti che la rappresentano. Questa autobiografia si chiamerà Material Evidence, quindi scegliere oggetti che possano rappresentarci. Impresa ardua, molto difficile, io non sarei capace onestamente di scegliere un oggetto, ma siccome vi conosco e ci conosco e ci piace il rock and roll, forse saprei raccontare la mia vita attraverso una canzone. Ed è questa la sfida del giorno. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, vi dovete raccontare attraverso una canzone. Ditemi qual è la canzone che scegliete. Nel frattempo arrivano i Green Day.

0: per voi non facilissima, dovete raccontarvi attraverso una canzone quale canzone scegliete.
1: Ah beh, Alteria, io per come sono sempre malinconica non sono altro che October degli U2.
2: On Virgin Radio, Morning Glory.

0: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a €2,99, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
18: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
19: La più buona, perché mia.
21: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
22: Long playing stories.
0: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
1: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
22: Virgin Classics 1970.

0: Sabbath. Stiamo parlando di canzoni che ci rappresentano. Posso dire che secondo me Ozzy Osbourne il brano che meglio lo rappresenta, così, anche se non lo abbiamo, non l'ho conosciuto di persona, è proprio Paranoid. Se la gioca Paranoid, ma anche Crazy Train, due brani che proprio lo raccontano al 100%. Sono curiosa di sentire, ne peschiamo un messaggino al volo, canzone che vi rappresenta.
1: Una sola non c'è. Forse su tutte, I'll Stand By You, The Pretenders, Misia da Sartiano.
0: Brava. Qualcuno cita Ozzy con il brano Ordinary Man. La canzone che meglio mi rappresenta è Ordinary Man, che fa parte della sua carriera solista. Comunque Ozzy Osbourne, che continua a essere ricordato in giro per il mondo, tipo, vi ho raccontato, di Jack Black insieme a Geezer Butler, bassista dei Black Sabbath. Questo weekend hanno portato il loro tributo dal nome Jack Sabbath. Geniale, Jack Black è pazzesco, è stato bravissimo. E poi, manca poco perché arriva al cinema Back to the Beginnings, il concerto evento che ci fu a luglio 2025, poco prima della scomparsa di Ozzy Osbourne. Se voi andate sul nostro sito virginradio.it trovate tutte le informazioni, anche per poter magari prenotare il posto in sala e via dicendo, quindi andate a leggere molto molto bene. Dai, io continuo con la sfida, dovete provare a pensare a quel brano che vi rappresenta al meglio, che vi racconta. Sono arrivati tantissimi messaggi, tra poco vi buttiamo nell'etere. Adoro questo brano, posso dirlo, mi piace tantissimo davvero. Fontaine's DC, Marianne.

0: 1979, Smashing Pumpkins a chiudere la prima ora di Morning Glory. Dobbiamo tra poco fare gli auguri a Thom Yorke e The Radio, ed è poi attenzione perché parleremo anche di bellezza interiore. Tutto questo qui a casa nostra, Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Sostituiscilo.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscilo.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.
9: L'ora esatta è offerta da...
10: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 14 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 10.
13: It's 10 a.m.
0: Sono le 10, si riparte Morning Glory fino alle 11. Io sono Alteria, c'è Super Talk in regia. Tanti messaggi e poi la chiudiamo. Questa storia però è affascinante, cioè riuscire a ragionare su quale brano ci rappresenta al meglio. Qualcuno dice per esempio When I Wake Up dei Pretty Reckless, qualcuno tira in ballo Shine On A Crazy Diamond dei Pink Floyd. Dai grandi classici ad alcune novità musicali. Bene, bene, bene, abbiamo tanto di cui parlare, restiamo insieme. Casa nostra, lo sapete, si chiama Morning Glory.

La Girls in their Summer Clothes, cioè le ragazze nei loro vestiti estivi. Io ho tirato fuori il giubbino al mattino, giubbino, giubbetto di pelle, che bello, quanto mi piace l'autunno e l'inverno. Bruce Springsteen, avete tirato fuori il giubbottino? Cambio dell'armadio fatto, domani puntata così dedicata al cambio di stagione e la pulizia di casa. Ti piace, Toki, come idea? Invece no, facciamo gli auguri a Thom Yorke, The Radio, ed è 58 anni quest'oggi. Thom Yorke, che non so se conoscete la sua storia, quando era bimbo lui è nato con una paralisi dell'occhio, ha dovuto fare più e più e più operazioni da piccolino, proprio da bimbo, fino a riuscire un pochino ad aprire la palpebra dell'occhio. Sappiamo che una sua caratteristica fisica è quella di avere l'occhio un pochino abbassato. Ha passato degli anni un po' pesanti a scuola, perché molti bimbi e ragazzini, poi sappiamo i bimbi da piccoletti come possono essere tremendi, spesso e volentieri lo hanno preso in giro, e lui cosa ha fatto? Ha cercato di costruirsi un posto nel mondo da sé, cioè ha preso in mano la chitarra ed è diventato una rockstar prima ancora di avere successo, nel senso, nella sua testa si è immaginato musicista. Grande merito a Brian May, perché Thom Yorke da piccolino vide Brian May alla chitarra e disse: anch'io voglio fare questa cosa qui da grande. Mette sulla band, la chiama On a Friday, perché loro inizialmente potevano fare le prove solamente di venerdì, poi dopo firmano il primo contratto discografico, il nome viene rubato tra virgolette da una canzone dei Talking Heads e diventano i Radiohead. Belle storie di rock and roll. Happy birthday a Thom Yorke. Noi continuiamo con la musica. Momento balletto, ci sta con i Black Crowes.

Nothing better than this, Kasabian. Allora, per chi si è sintonizzato da poco su Virgin Radio, casa nostra, Morning Glory, prima, cioè in apertura di puntata, in realtà abbiamo parlato di piano B, piano C, cioè prendendo spunto da Pete Doherty, il leader dei Baby Shambles, che ha deciso di aprire un negozio con oggetti e vestiti di seconda mano, anche noi abbiamo così fantasticato un pochino. Io per esempio a Tokyo ho detto mi piacerebbe, ogni tanto penso, un bel ristorantino, 20-30 coperti, non di più, io in sala perché non so cucinare. Sai che mi ha rubato l'idea George Clooney? George Clooney, due volte premio Oscar, grande attore, beh, aprirà l'anno prossimo in primavera a Cotignoc, in Provenza. Cotignoc, si dice così. Cotignoc mi suona male. Comunque in Francia, Cotignac, oh, in Provenza. Questo ristorante che nasce dove prima in realtà c'era una pizzeria, non me lo immagino in cucina, lui sarà direttore delle danze di questo ristorante, che proporrà cucina italiana. Lui si è innamorato tanto tanto del cibo italiano, anche perché vi ricordate aveva una villa sul lago di Como, forse aveva, non ce l'ha più, comunque appassionato, giustamente, come fai a dire che cioè, ha ragione, cibo italiano è il più buono al mondo. Vi dico i piatti preferiti di George Clooney: gnocchi al pesto. Ma scusa, il piatto tradizionale non sono le trofie al pesto? A lui piacciono gli gnocchi, gnocchi al pesto. Poi abbiamo il risotto, in particolare quello con funghi porcini e tartufo, ottimo, bravo George, ottima scelta. E poi la pizza, vabbè, è andato sul classico. Se l'anno prossimo vi fate un giretto a Cotignac in Provenza, beccate il ristorantino sicuramente super economico di George Clooney. Io e Tokyo abbiamo già prenotato il nostro bel tavolino. Continuiamo fino alle 11, restate insieme a noi. Morning Glory.

0: Power Patti Smith, noi restiamo insieme su Virgin Radio Morning Glory, torniamo anche con Youngblood.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
14: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
14: Le piastrelle?
5: Leviamo!
14: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da...

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Issues, Youngblood, che ha raccontato da bimbo veniva un po' preso in giro per come si vestiva, per il suo comportamento. Prima vi ho raccontato di Thom Yorke, cantante dei Radiohead, oggi è il suo compleanno, anche lui preso in giro da bimbo perché aveva l'occhio un pochino chiuso. Ma pensiamo a tanti personaggi del rock: Janis Joplin presa in giro perché dicevano essere un po' bruttina, Freddie Mercury quando ancora era Farouk Bulsara da bimbo preso in giro per i suoi dentoni. Il rock è stato rifugio per tutti questi artisti. Oggi, che è giornata mondiale dedicata alla bellezza interiore, ci ricorda come spesso e volentieri poi la forza, la potenza che abbiamo dentro di noi supera qualsiasi limite o piccolo difetto che ci vediamo addosso. Bello poter ricordare questa cosa qui. Si continua con la musica, Gotta Get Away, Offspring.

0: Essere al sicuro è l'ultima cosa che voglio. Voglio andare a letto tutte le sere dicendo: se non dovessi più svegliarmi, posso almeno dire di avere vissuto.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: So You Stand, Greta Van Fleet. Restiamo insieme e torniamo anche con un nuovo brano dei Rolling Stones da sentire insieme.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Amore, quanto di anticipo?
4: 0.
6: E di interessi?
4: 0.
6: E quanto ci pensi ancora?
4: 0. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: D.O.P. solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
16: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
15: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
16: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 euro.
15: E succede anche sulla spesa online.
17: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: Oh, tutti uguali.
20: Chiama se hai bisogno.
19: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
21: E chiama uno.
19: Ma uno chi?
22: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
23: D'Alessandro Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: un'emozione italiana.
1: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
2: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
1: Vi aspetto.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: Virgin Classics 1976.

Woman e Kiss 1976, appuntamento Virgin Classic. Sono un classic del rock e Rolling Stones, ma in realtà il 10 luglio sono usciti con una novità musicale Foreign Tongues, il loro ultimo album. Hanno raggiunto la prima posizione in classifica in diversi paesi in un attimo. Stones che tornano e sberebem si riprendono, si riconquistano così la vetta delle classifiche. Oggi ascoltiamo un brano estratto appunto da questo ultimo disco Foreign Tongues, e la particolarità di questo brano, fateci attenzione, è intanto che c'è un duetto molto raro tra Mick Jagger e Keith Richards, quindi si palleggiano il brano, e poi alla batteria c'è Charlie Watts, delle registrazioni che lui aveva effettuato prima della sua scomparsa. Quindi ascoltiamo insieme all'interno di Morning Glory questo nuovo singolo dei Rolling Stones, si intitola Mr. Charm.

0: Mr. Charm, Rolling Stones, bello anche il video. Siamo su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky 68, TV Sat, Mediaset Infinity, virginradio.it, l'applicazione di Virgin Radio, così ci potete anche vedere oltre che sentire. Bello il videoclip degli Stones, protagonista Alexander Skarsgård, svedese, attore svedese, vincitore anche di un Golden Globe, personaggione, direi anche notavo con Toki. Bel fisicone, gran bel video, bravi Stones. Stavo pensando questa cosa dei duetti, prima Paul McCartney con Ringo Starr e adesso nell'ultimo album di Paul McCartney e adesso Keith Richards insieme a Mick Jagger a duettare. Bello, bello, bello. È arrivato il momento di Paola Mongeri? Arriva Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mongeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mongeri e oggi vi parlo del primo successo in classifica dei Foo Fighters, il progetto creato da Dave Grohl dopo la fine dei Nirvana. Un singolo pieno di energia punk rock, melodie pop e ironia che definisce il suono e lo spirito dei Foo Fighters, uscendo il 18 ottobre del 99, arrivando al numero 19 in America, e si intitola Learn to Fly.

Left to Lose, che arriva al numero 10 in America e vince un Grammy Award. Ci sono voluti due album per trovare l'equilibrio, il suono e l'attitudine. Dave Grohl ha cambiato formazione più volte, poi ha deciso che Foo Fighters sono un power trio, composto da lui, Nate Mendel al basso e un batterista che suonava nella band che accompagnava Alanis Morissette in tour, l'indimenticabile Taylor Hawkins. Nel 1998 compra una casa ad Alexandria, la città in Virginia dove è cresciuto. Allestisce in cantina uno studio di registrazione chiamato Studio 606 e, senza dire nulla alla sua etichetta, inizia a registrare un album tutto in analogico, senza usare effetti digitali e computer. Era una nuova fase. Io, Nate e Taylor eravamo migliori amici, stavamo sempre insieme, suonavamo quando volevamo. Volevamo divertirci, non avevamo niente da perdere. Per questo l'album si intitola There's Nothing Left to Lose. Nate Mendel ha spiegato così la chimica che si è creata nei Foo Fighters quando è arrivato Taylor Hawkins, e tutto è andato al posto giusto. Taylor ha avuto un impatto enorme su di noi che dura ancora oggi. È stato lui a dire per primo: dobbiamo suonare potenti e uniti, così Dave può andare là davanti. Gli ha dato la forza per diventare un vero grande frontman. Un singolo per conquistare il pubblico, i Foo Fighters lo azzeccano mettendo insieme pop e punk in un brano lanciato da un videoclip geniale. Il mio sogno era diventare un pilota di aereo, ha scherzato Dave Grohl, e con Learn to Fly in qualche modo ci sono riuscito. È una canzone che parla di ispirazione, della ricerca di quelle cose che nella vita alla fine ti fanno sentire davvero vivo. Questo è Learn to Fly e loro non possono che essere che i Foo Fighters.

0: Learn to Fly, Foo Fighters all'interno di Long Plane Stories, condotto come ogni giorno da Paola Maugeri. Noi abbiamo finito con le nostre due ore di Morning Glory, tanti bei racconti, tanti bei discorsi, li abbiamo portati avanti insieme. Direi che lo stesso accade domani mattina 9:11, questo è il nostro appuntamento, come sempre, come ogni giorno. Io devo ringraziare Super Tocchi in regia, ringrazio Michele Primi, ringraziamo voi perché ci sopportate ogni giorno. Un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: In ogni casa vivono mille passioni, noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
9: L'ora esatta è offerta da
10: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 13 ore per approfittare delle grandi offerte, solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 11.
13: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
12: Personal Giulia.
1: Giulia.
12: Con Giulia Salvi.
14: Ed eccomi qui, più puntuali che mai, con una nuova puntata di Personal Giulia, un air su Virgin Radio fino alle 14. Come state, amici miei? Presente anche Darren Bassi in regia, c'è anche Riccardo Buccero per la parte autorale. Oggi parleremo veramente di tanti argomenti e come sempre si spazia, si parla chiaramente soprattutto del nostro focus principale che è il mondo del rock e della musica, ma poi come sempre lifestyle, moda, società e chi più ne ha più ne metta. 342-4141-411, se volete interagire con me, vi ricordo che c'è anche il nostro magico e meraviglioso e generoso sito virginradio.it. Partiamo con gli Stereophonics, Have a Nice Day.

Have a nice day. Loro sono gli Stereophonics 2001. Abbiamo cominciato così questa puntata di Personal Giulia su Virgin Radio, presenti anche su Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ci potete portare ovunque grazie all'app di Mediaset Infinity. Parliamo spesso anche di scuola in questa trasmissione, e la scuola ormai è ricominciata da quasi un mese. Tra poco parliamo di ansia giovanile, contro la quale arriva la terapia forestale a scuola, una bellissima iniziativa, ma ne parliamo con calma. Prima ci sono gli Editors e ci sono delle grosse novità in arrivo per quanto riguarda il nuovo disco Surface Echo and Sound, che esce il prossimo 30 di ottobre. La data italiana è quella del 3 febbraio all'Alcatraz di Milano, ahimè sold out. Seriously, gli Editors.

Welcome to the Jungle, loro sono i Guns N' Roses, 1987 a Personal Giulia su Virgin Radio. Iniziamo oggi parlando di scuola, contrastare l'ansia che colpisce un numero crescente di adolescenti portando la natura tra i banchi, o meglio, gli studenti nei boschi. Questo è l'obiettivo di un progetto promosso dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR, il quale coinvolge scuole, ricercatori e professionisti del settore per valutare gli effetti della terapia forestale sul benessere psicologico dei giovani. Sicuramente una bella cosa. L'iniziativa prevede attività educative e percorsi guidati in ambienti boschivi, dove il contatto diretto con la natura viene affiancato ad un monitoraggio scientifico dei benefici sulla salute mentale. L'iniziativa si basa su studi scientifici che hanno evidenziato gli effetti positivi del tempo trascorso nei boschi sul benessere emotivo, aprendo nuove prospettive per la prevenzione del disagio giovanile. Lasciatemelo dire, anche nuove prospettive per quanto riguarda il mondo del lavoro, perché chi lo sa che un adolescente non venga davvero folgorato dall'amore per i boschi e non decida quindi di intraprendere una carriera che davvero abbia a che fare con l'ambiente. Ci sono già diversi esempi in atto in vari licei sparsi per il nostro paese, quindi se ad un certo punto i vostri figli tornano a scuola e vi parlano di un'iniziativa del genere, sapete benissimo il perché. The Black Keys, a Personal Giulia, pezzo del 2019, Shine a Little Light.

0: Shine a little light, the Black Keys, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
2: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sostituiscio.
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
11: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
16: Mina.
14: Dracula.
15: Ascoltalo ora su Audible.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
19: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
24: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Country, loro sono i Blur, 1997, la guerra delle Brit Rock tra Blur e Oasis. Cari amici della vostra Giulia Salvi, spesso parliamo anche di notizie curiose che arrivano dal mondo del lavoro. Ecco, questo caso è veramente peculiare. Non si presenta al lavoro e viene licenziato. Per l'uomo, un operaio romano, però il provvedimento era illegittimo. La motivazione: dal 31 di luglio a metà settembre 2023 era detenuto a Rebibbia, cioè non ha potuto andare a lavorare perché era in carcere. Durante quelle settimane l'azienda, che operava nel settore dei servizi ambientali, gli aveva mandato a casa 3 raccomandate, 2 sanzioni disciplinari e la lettera di licenziamento, comunicazioni che lui non ha mai potuto ricevere perché era in galera. Per questo l'operaio ha fatto ricorso, sostenendo di non aver potuto difendersi nel provvedimento disciplinare. In tribunale però l'operaio non ha ottenuto ciò che sperava. Secondo il giudice del lavoro, l'uomo avrebbe dovuto avvisare l'azienda della sua permanenza in carcere con qualsiasi mezzo, anche per consentire all'azienda di riorganizzare il lavoro. Dunque, il licenziamento è legittimo. Una parentesi che ormai sta diventando, non dico una quotidianità, ma almeno una volta a settimana arriva Personal Giulia, un caso che arriva dal mondo del lavoro davvero strano, e questo effettivamente è uno di questi. Cioè, dov'è l'operaio? Non si trova niente, poveretto, era in carcere. Kings of Leon, il 4 novembre esce il nuovo disco, si chiama Oh My Beloved, c'è il nuovo singolo Cold Blue Dawn.

Life, loro sono gli R.E.M. 2001, A Personal Julia, e pochi giorni fa parlavamo proprio della ristampa eccezionale di questo album Reveal del 2001, che conteneva anche il mio singolo in assoluto preferito degli R.E.M., la bellissima Lotus, forse anche uno dei pezzi più sottovalutati della carriera della band di Michael Stipe. Bring Me the Horizon su Virgin Radio, Holly Sykes and Company, pezzo del 2022, è Stranger.

0: I Brimidi Horizon con Strangers e tra poco Personal Julia, un classico del 1965.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
8: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow.
9: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto.

0: Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Virgin Classics 1965.

1965, i Them di Van Morrison con Gloria, Personal Giulia, e restiamo comunque in ambito di gruppi davvero leggendari con un biopic, un film biografico dedicato agli Scorpions che ha finalmente un trailer e una data di uscita. Wind of Change, il film che porterà sullo schermo una parte della storia della band tedesca, arriverà nei cinema in Germania il 28 di gennaio. Il nuovo trailer dura circa 2 minuti e mezzo, arriva ad un anno dalla pubblicazione del primo teaser e a circa 18 mesi dall'inizio delle riprese. Allora, va detto che la genesi di questo biopic è stata piuttosto travagliata. Per quanto riguarda poi la distribuzione nel resto dell'Europa, intanto per ora non ci sono info. Il film era stato inizialmente pensato per accompagnare le celebrazioni dei 60 anni di carriera degli Scorpions, 60 anni festeggiati l'anno scorso, ma poi la sua uscita è stata posticipata e rimandata ulteriormente. Secondo quanto riportato da Classic Rock, il ritardo sarebbe legato anche a delle vicende societarie che hanno coinvolto la casa di produzione. Diretto da Alex Ranarivelo, A Wind of Change non sarà un documentario ma un film biografico, come dicevamo, con attori chiamati a interpretare i vari componenti della band. Sono stati scelti degli attori tedeschi. Come aveva spiegato il leader Klaus Meine l'anno scorso, il film non cercherà di condensare tutti i 60 anni di carriera degli Scorpions, non si può. Quindi si va a coprire un periodo che partirà all'inizio degli Scorpions e arriverà fino agli anni 90, 1990, con la pubblicazione di Wind of Change, che forse è il loro brano più famoso ed anche il titolo al biopic. Il nuovo trailer è stato pubblicato con una traccia audio doppiata in tedesco, mentre il primo teaser diffuso lo scorso anno era in inglese. Il film arriverà pochi mesi prima del ritorno dal vivo degli Scorpions, anche questo previsto per l'anno scorso e posticipato, ma ci sono già le date, quindi insomma ce la dovrebbero fare, poi prima o poi riusciremo anche noi in Italia a vedere questo biopic. Placebo, sul nostro sito virginradio.it c'è il contest attivo con i biglietti per l'unica data italiana 6 di novembre, Unipol Forum di Milano. Questa è Helen Keller.

0: Like Teen Spirit, in Nirvana con questo pezzo, capolavoro del 91, chiudono la prima ora di Personal Giulia, su Virgin Radio arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
6: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
5: E dietro la grigliata?
6: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
8: L'ora esatta è offerta da...
9: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 12 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 12.
12: It's 12 p.m.
11: TG Com 24. Breaking news.
13: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Israele ricorda l'attacco di Hamas il 7 ottobre di 3 anni fa. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio, gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Resteranno per tutti i popoli un doloroso monito. Oltre 1.200 le vittime totali e 250 i rapiti. Mosca colpisce nella notte l'Ucraina mietendo 14 vittime, gli attacchi a edifici residenziali, condomini e grattacieli. Il presidente ucraino Zelensky, un regalo di compleanno per Putin dell'esercito russo. Si scava tra le macerie e bilancio destinato a salire. Legge elettorale in Italia, alla Camera la votazione sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 3. La terza dopo le due votate ieri sugli articoli 1 e 2. Domani il voto finale sul testo a scrutinio segreto. L'ambasciata statunitense in Russia segue da vicino la situazione nella regione siberiana di Irkutsk dopo la notizia della morte di una ricercatrice a causa della peste polmonare. Il Dipartimento di Stato ha esortato Mosca ad adempiere agli obblighi internazionali di comunicazione in ambito sanitario senza omettere informazioni sulla quarantena e i provvedimenti. Diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenze. Emerge in Italia dall'ultimo rapporto della Fondazione Gimbe sul Servizio Sanitario Nazionale. Il sottofinanziamento strutturale, le diseguaglianze territoriali e sociali e la profonda crisi del personale stanno progressivamente erodendo i principi di universalità, uguaglianza ed equità. Calcio, Lionel Messi giunge alla sua ultima partita in nazionale. La Pulce ha dato l'addio all'Argentina con un gol e due assist nell'amichevole di Buenos Aires contro il Benin ieri sera, vinta 3-0. Grande commozione per il giocatore davanti a 85.000 persone vestite di bianco-azzurro, pronte a salutare il loro idolo di sempre. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
17: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurre
10: ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0465.

Bohemian Like You, The Dandy Warhols, pezzo del 2000 per dare inizio alla seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Ieri, parlando di moda, abbiamo parlato anche di come per anni ci abbiano propinato body positivity, body diversity e per un breve periodo anche sulle passerelle effettivamente di corpi diversi dal solito, non per forza eccessivamente magri, ne abbiamo anche visti anche sulle campagne di marketing internazionali. Nelle ultime settimane della moda però dell'ultima stagione assolutamente spariti questi corpi diversi dal solito per tornare all'estrema magrezza delle modelle, così come è sempre stato, va detto. Corpi diversi, storie diverse ed è urgente abbattere i pregiudizi. Mi prendo questo piccolo spazio Personal Giulia per fare un po' di sensibilizzazione, innanzitutto nel distinguere disturbi alimentari da obesità. Sono due cose diverse, ma lo stigma legato all'aspetto fisico purtroppo è lo stesso e recenti studi ci dicono che questo stigma crea anche dei ritardi nelle cure. Appunto, le patologie non sono le stesse, i disturbi della nutrizione, dell'alimentazione e l'obesità sono condizioni cliniche distinte, ma il giudizio sul corpo è lo stesso e diventa un ostacolo alla salute. Non è infatti solo un fatto culturale. Il timore di essere giudicati anche negli ambienti sanitari porta molte persone a evitare di chiedere aiuto, con il rischio di aggravare la propria condizione. Torniamo a parlare di musica su Virgin Radio, Nothing But Thieves. Li aspettiamo il 24 di gennaio all'Unipol Forum di Milano e su virginradio.it è ancora attivo il contest che vi fa portare a casa il vinile in edizione limitata. Questa è A Different Kind of Happiness.

C'è tanto classic rock in questa puntata di Personal Giulia. Panama, gli anni 80, Van Halen, 1984. Tra poco parleremo di un membro degli AC/DC che ha fatto un bel guaio in macchina e giustamente, va detto, ha ricevuto una multa davvero salatissima. Ben più morigerato uno dei nostri rock ambassador, Mr. Billy Corgan. Questi sono gli Smashing Pumpkins a Personal Giulia, Spellbinding.

0: Spellbinding, loro sono gli Smashing Pumpkins a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
11: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
10: Vi aspetto.
12: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
14: ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
15: Ci basta il nostro suono preferito,
16: il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
21: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
20: Così vicino.
21: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
20: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Tron fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
24: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
25: È possibile.
26: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

go. I Cure con High 1992. La vostra Giulia Salvi oggi indossa proprio una t-shirt dei Cure. Non so se state guardando Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. È l'unica maglietta di band che possiedo. Un tempo ne avevo una degli AC/DC, ma non era originale, cioè era un brand di moda che aveva ripreso anche la grafica pagando la licenza degli AC/DC, ma bando alle ciance, insomma, la maglietta dei Cure è l'unica maglietta originale di gruppi che possiedo. So che invece voi ne avete veramente 200.000. YouTube, il 16 di novembre esce il nuovo album Carnaval da Luz, se ne sta parlando veramente tantissimo, ma soprattutto attendiamo tutti la grande uscita delle date del tour. Il tour è stato promesso, sappiamo che ci sarà, e dovrebbe prevedere anche delle date italiane nell'estate del 2027. Quindi l'attesa, ci dice la band di Dublino, è ancora breve. Probabilmente l'annuncio arriverà insieme anche al nuovo disco, come dicevamo poco fa, 16 di novembre. Silencio è il nuovo singolo degli YouTube.

0: volte sono spaventato di essere Ozzy Osbourne. Ma mi sarebbe potuto andare anche peggio. Avrei potuto essere Sting.
1: Ozzy Osbourne. Virgin Radio. Style Rock.

Brandon Stat Song, i Red Hot Chili Peppers dall'album I Am With You del 2011, un anno in cui i Red Hot Chili Peppers li ho incontrati proprio tutti per delle interviste. Effettivamente ho un bellissimo ricordo di tutti i membri del gruppo, il mio preferito resta comunque Flea, ma devo dire che anche Josh Klinghoffer all'epoca mi piacque parecchio, uno molto riservato ma anche estremamente gentile, ora turnista ufficiale di Mr. Eddie Vedder. Tra poco parliamo proprio dei Pearl Jam, intanto c'è uno dei nostri rock ambassador MGK, Machine Gun Kelly. Questo fu il pezzo a causa del cui video si innamorò proprio di Megan Fox, che è rimasta poi la sua compagna fino ad un paio di anni fa. Bloody Valentine, Machine Gun Kelly.

0: Bloody Valentine, Machine Gun Kelly, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico di John Lennon.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
3: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
5: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
8: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
14: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve, ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
20: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
22: Hai parcheggiato al primo colpo! No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo.

0: Neutro, cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dottor Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Classics 1971.

ed è un classico del 71 a Personal Giulia. Come promesso, si parla dei Pearl Jam, rimasti attivi per un anno e mezzo prima del loro grande ritorno sui palchi a fine settembre. Durante questo periodo di pausa, il bassista Jeff Ament ha lavorato alla pubblicazione del suo nuovo libro fotografico. Si chiama Sense Forever e durante un'intervista proprio negli ultimi giorni, Ament ha ripercorso la genesi delle fotografie e le tappe fondamentali della sua carriera. Nel corso della conversazione, Ament ha rievocato diversi passaggi storici, l'esperienza al festival itinerante Lollapalooza coi Red Hot Chili Peppers e i Ministry, la nascita delle prime canzoni dopo la scomparsa di Andy Wood, il legame con Chris Cornell era la realizzazione dell'album dei suoi Temple of the Dog. Durante le chiacchiere ha toccato anche la questione relativa all'organico del gruppo dopo l'uscita di Matt Cameron. Ha ribadito che la decisione di Cameron è stata maturata dopo qualche anno in cui davvero faceva fatica a conciliare la vita in tour e la sfera privata, quindi in maniera del tutto pacifica le strade si sono divise. Agli show dell'Oana Festival si è esibito, dietro alle pelli della batteria, lo abbiamo detto più volte, Abe Laborial Jr., il noto collaboratore di Paul McCartney, ma tutta la band ha dichiarato che purtroppo è soltanto un sostituto temporaneo. In merito al futuro della band, Ament ha confermato che la band sta lavorando a nuova musica e che la formazione si trova in una fase di transizione, pur mantenendo l'intenzione di proseguire l'attività dal vivo, ma per ora del nuovo batterista sembra non esserci davvero traccia. Kingfisher pronti a pubblicare un nuovo album di studio, ma soprattutto pronti a tornare anche nel nostro paese. 21 di novembre, Fabric di Milano, data marcata Virgin Radio, il nuovo singolo dei Kingfisher è How Lonely.

0: Blues on the Run, lui è Lenny Kravitz, 1991, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV sono sul nostro sito virginradio.it nella sezione dei concorsi, dei nostri contest ancora attivi. Come dicevamo poco fa, il contest per i Nothing But Thieves, per il loro ultimo album Stray Dogs, attivo anche il contest che vi manda a vedere i Placebo a Milano il 6 novembre e c'è anche il concorso che vi offre i biglietti per Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning al cinema soltanto il 28 e il 29 di ottobre. Tra poco su Virgin Radio, ultima ora di Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
8: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
9: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
8: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
10: Mina.
7: Dracula.
8: Ascoltalo ora su Audible.
11: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
12: L'ora esatta è offerta da...
13: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 11 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 13.
16: It's 1 p.m.
17: Style Rock.

Stars, The Cranberries. Inizia anche l'ultima ora di Personal Giulia in questo mercoledì 7 di ottobre, poi su Virgin Radio arriva Ringo con Revolver. Incidente d'auto per Phil Rudd, ex batterista degli AC/DC, 72 anni, in Nuova Zelanda. In base alla ricostruzione, Rudd si trovava alla guida di una Ferrari 599 del 2009 e stava percorrendo una strada, giunto in corrispondenza di una rotatoria. L'ha oltrepassata senza deviare, quindi è andato dritto. L'impatto con l'infrastruttura ha fatto sollevare il veicolo da terra e l'automobile è finita contro un albero. Lui non si è fatto assolutamente nulla e ne è uscito illeso, però giustamente è stato multato, deve anche scontare una condanna ad 8 mesi di arresti domiciliari per possesso di sostanze stupefacenti per aver minacciato di morte una persona. Questo riguardo ad un episodio passato, mentre riguardo a questo singolare episodio è stato multato per guida troppo veloce, insomma per eccesso di velocità. Hai capito, Phil Rudd? E insomma, qua mi rifaccio alle parole di Josh Homme dei Queens of the Stone Age, di cui vi parlerò tra poco, che dice: dobbiamo comportarci bene noi rockstar perché non duriamo a lungo. Delle parole che stanno facendo un po' il giro del mondo, poi chiaramente vanno contestualizzate. Ve ne parlo dopo il Royal Blood, il nuovo singolo è 10 over 10.

Never Say Goodbye, loro sono i Bon Jovi, 1986, il nostro rock ambassador John Bon Jovi, ma tornano dal vivo, non tornano dal vivo, lo scorso 9 di settembre sembrava proprio di sì, dalle parole di John che dice ci rivediamo a febbraio, da qui a febbraio però ancora dovremo capire se sarà tutto vero innanzitutto e poi se ci sarà anche qualche dettaglio da qui al prossimo anno riguardo a questo nuovo ipotetico tour dei Bon Jovi che si spera che questa volta si allarghi al resto d'Europa e magari passi anche dall'Italia. A proposito di tour del 2027, tutto sold out, ragazzi, è stato veramente allucinante. Sto parlando degli Oasis e qui però Liam è da solo, Liam Gallagher solista 2019, Shockwave.

0: Wave, lui è Liam Gallagher, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, Alanis Morissette.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE gomme 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
10: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
11: È possibile.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
17: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: che felicità scodi.
17: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
18: E questo?
19: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
20: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
21: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
20: Vi aspetto.
22: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Alanis Morissette, Ironic, 1995, a Personal Giulia. Ultima mezz'ora da passare insieme. Sempre sul nostro sito virginradio.it trovate anche il passaggio di pochi giorni fa dal nostro studio di Mike Kroger, il bassista dei Nickelback, che ci ha parlato del nuovo album Everything Under the Sun. Abbiamo parlato anche di questo grande odio-amore nei confronti della band canadese, un odio talmente grande da aver suscitato 3 anni fa anche la creazione di un documentario. Diceva Mike, un odio che ultimamente è scemato un po', eppure guardando i commenti anche sotto all'intervista, cioè resta comunque da dire che i Nickelback sono una band contro la quale le persone amano scagliarsi, ma non si capisce bene il perché. Molti dicono che siano soltanto un fenomeno da streaming, altri dicono che incarnino tutto tranne lo spirito rock. Chi li ha visti dal vivo e sa di cosa siano capaci davvero, assolutamente dissente da tutto questo. Sta di fatto che odio su odio alla fine genera comunque successo, anche perché dice una statistica che per ogni hater online ci sono almeno 25 ammiratori, e i numeri lo dimostrano, perché ogni anno i Nickelback negli States sono sempre nella top 10 degli artisti che vendono di più, appunto, sia che pubblichino sia che non pubblichino nessun album. Tutto quello che sappiamo di Everything Under the Sun ce lo ha raccontato Mike Kroger, e lo trovate appunto su virginradio.it oppure su tutte le nostre pagine social. Leave Me Behind, Nickelback.

0: Won't Stand Down, loro sono i Muse. Tra poco Personal Giulia, un classico del 78.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Volete un consiglio per trovare il ristorante perfetto? Scaricate l'app The Fork. I vantaggi? Ispirazione per nuovi ristoranti, recensioni verificate e potete prenotare il vostro tavolo in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E attenzione, perché dall'8 ottobre torna il The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Ed è possibile prenotare già ora, non perdete questa occasione. Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
5: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere, è perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui, pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
8: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
10: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
11: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
12: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
15: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
20: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: futuro. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Virgin Classics 1978.

Roxanne, Police, 78, a Personal Giulia su Virgin Radio. A forza di sfiorare la morte ne ho pagato il prezzo. Il tempo stringe, noi musicisti non campiamo a lungo. Queste sono le parole molto forti di Josh Homme dei Queens of the Stone Age, che dice: lo so, lo accetto, non mi piace, ma è così. Ho ancora due o tre conti da saldare, qualche bella canzone da scrivere. Se scappassi non potrei farlo. Queste sono le parole rilasciate in un'intervista di qualche giorno fa. Quando la macchina diventa troppo grande, dice il leader dei Queens of the Stone Age, il mio primo pensiero è sabotarla. Suono per il rispetto, è la mia sola bussola. Tutto il resto, il ruolo da capo, le responsabilità, la pressione non fanno per me. Non vogliamo il grande pubblico. È per questo che ci siamo chiamati Queens of the Stone Age, per far incazzare macho e omofobi. Così si parla, caro il mio Josh Homme. Il prossimo 30 di ottobre esce il nuovo album Perfect, uno dei singoli estratti è questa Easy Street. Loro sono i Queens of the Stone Age.

0: Easy Street, Queens of the Stone Age, a Personal Julia, arriva Paola Maugeri su Virgin Radio con un nuovo episodio di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo del Linkin Park, del brano che segna il loro ritorno nel 2007 dopo il successo mondiale dei due album Hybrid Theory e Meteora. È uno dei singoli che lanciano al successo il terzo album Minute to Midnight, un racconto personale di Chester Bennington che diventa il simbolo dell'evoluzione del suono della band. In questo addio non c'è sangue, non c'è un alibi, canta Chester nella prima strofa di What I've Done. Il primo album, Hybrid Theory, è stato una rivelazione. Il secondo, Meteora, ha venduto 10 milioni di copie. Chester Bennington ha cantato con una potenza fuori dal comune, raccontando se stesso, e ha catturato l'attenzione di tutti. E la band è stata in tour per quasi 2 anni. Il passo successivo è diventare una grande rock band e Linkin Park lo fanno con un grande produttore, Rick Rubin, che li invita nel suo studio, The Mansion, dove sono passati, per intenderci, Red Hot Chili Peppers, Audioslave e System of a Down. Un luogo magico che si dice sia infestato dai fantasmi, e Linkin Park si trovano benissimo.

Bourdon, Dave Farrell e DJ John Hahn sperimentano. Chester Bennington ci mette la voce, la sua profondità e la sua fragilità. Minutes to Midnight esce il 14 maggio del 2007 e debutta direttamente al primo posto in classifica in America e in altri 15 paesi del mondo, tra cui l'Inghilterra.

The Rock Band lo dicono nel primo singolo What I've Done, che Chester Bennington ha spiegato così: siamo noi che diciamo addio a quello che eravamo. What I've Done definisce Linkin Park nel 2007. Chester Bennington è uno dei migliori cantanti della sua generazione, a soli 30 anni scrive un testo in cui parla di quanto sia importante ammettere gli errori del passato per provare a diventare una persona migliore. Questa è la voce indimenticabile di Chester Bennington, questi sono i Linkin Park con What I've Done.

0: What I've Done, loro sono i Linkin Park 2007 a Personal Giulia. Il prossimo appuntamento di Paola Maugeri con l'On Plane Stories arriva su Virgin Radio alle 17.50. Se volete riascoltare questo e gli altri è facile, basta andare su virginradio.it oppure scaricate la nostra app che è anche gratis. Saluto e ringrazio il mio Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Mai soli, amici miei, arriva Ringo con Revolver. Da Giulia Salvi è tutto, Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
10: L'ora esatta è offerta da...
11: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 10 ore per approfittare delle grandi offerte, solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver.
1: Welcome.
0: Un saluto da Ringo dal microfono, un saluto dalla regia da Super Toki.
2: Hey, no, salve! Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci permette di caricarci fino alle ore 16. Allora, notizie già arrivate dalla redazione del settimo piano. Andremo in Canada, dove un escursionista sedicenne si è bloccato sulla parete perché ha avuto l'idea di pianificare il percorso della scalata con l'intelligenza artificiale. L'hanno dovuto salvare. Andremo in Cile, il deserto di Atacama è fiorito, e in Paraguay sembrano palline da tennis, ma invece è bella grandine, non vi dico i danni che hanno fatto. Queste sono alcune delle notizie che ha tirato fuori il Bonzo, che sentiremo anche per lo sport dopo, quindi mi raccomando, avremo a che fare col calcio, l'hockey su, mo si è fissato con l'hockey su pista femminile, il tennis è preoccupato per, lo sai che è preoccupato per Sinner, Super Talk, è così, non dorme la notte per Sinner lui. E poi, già che ci sono, vi ricordo che su virginradio.it ci sono in palio i biglietti per il concerto dei Placebo, tappa del 6 novembre a Milano, Unipol Forum, non potete sbagliare. Guardiamo la macchina del tempo, oggi è importantissima, è il compleanno di Tico Torres, il batterista dei Bon Jovi, è il compleanno di Tom York dei Radiohead, è il compleanno di Damian Kulash, leader degli OK Go, è il compleanno, nato oggi nel 51, del grandissimo John Bellcamp Cougar, che compie 75 anni.

0: American Fool, Mr. John Cougar Mellencamp, Her So Good, che andò al numero uno della classifica, ripeto, quell'anno nell'82. Abbiamo aperto Revolver, siete con Ringo. 342 41 41 41. Andiamo subito al settimo piano. Bonzo,
1: eccoci.
0: Ha sentito che inizia anni 80 con John
1: Bello,
0: Cougar.
1: Bello, bravissimo, leggendario.
0: Leggendario. Ma lei
1: un vero grande loser.
0: Come l'ha vissuto lei John Cougar, che lei ama Springsteen? Perché c'era un qualche cosa?
1: No, come un cugino.
0: Come un cugino di Springsteen.
1: Simpatico, sì, simpatico, da andare a vedere sempre quando passava da Milano.
0: Allora, parliamo di sport. Io inizierei col tennis. Oggi a Shanghai in Cina il nostro Matteo Berrettini ha vinto con Kocevecic, giusto?
1: Esatto, Cina non ce l'ha fatta e invece Matteo Bellucci è in campo in questo momento.
0: Bene,
1: quindi vediamo.
0: Ma lei era molto triste, no? Diciamo, perché
1: sì,
0: per
1: no,
0: il suo Sinner.
1: Sono triste.
0: Perché Sinner si è infortunato al ginocchio. Cos'è,
1: esatto,
0: che c'ha la bandelletta al ginocchio? Cos'è,
1: però, no? Per fortuna si è scoperto ha la sindrome della bandelletta.
0: Quindi oggi dormirà che ha scoperto cosa c'è al ginocchio. E cos'è la sindrome della bandelletta? La bandelletta, cioè lei lo sa, non sa una mazza lei di medicina.
1: È una cosa iliotibiale. Da
0: facciamo tibia, così, chiamiamo il nostro dottore, il dottor Maci, il dottore ufficiale di Revolver, per tutte le ossa che ci spacchiamo, ce le aggiusta lui. Che dottore, cos'è la bandelletta?
2: No, la sindrome della bandelletta iliotibiale è un sovraccarico, diciamo, da contatto tra la bandelletta, che devi immaginare come una fascia che va dall'anca fino alla tibia, quindi di tessuto connettivo e laterale alla coscia, per intenderci, contro il condilo laterale del femore. È una cosa tipica dei runner, degli sportivi, e si risolve in una prima fase con riposo, seguito da rinforzo dei muscoli dell'anca e degli stabilizzatori del ginocchio. Quindi bisogna correggere un po' la biomeccanica del movimento, ecco, quindi la biomeccanica del ginocchio, ma è una cosa risolvibilissima, quindi non c'è nessun pericolo.
0: Bonze, è soddisfatto? Che
1: grazie,
0: c'è la biomeccanica
1: doctor, sì,
0: sotto la biometria lì, che va bene.
1: E soprattutto detto che si risolve.
0: Però non ci ho capito una mazza, per un po' di male al ginocchio il suo. Sì. Le piacciono i Simple Minds?
1: Tantissimo.

0: York, questa era Pablo Honey 1993, Creep, un singolo meraviglioso, un classico dei Radio, e qua Virgin Radio Revolve. Bonzo!
1: Sì, mi scende la lacrima.
0: Perché lei si sentiva un po' creep nella vita, si è sempre sentito un po' così.
1: Assolutamente creep.
0: Cioè, sa che era un po' autobiografico, no? Quel pezzo.
1: Lo so, ma un po' mi rivedo in Tom York.
0: Ah, mi dispiace che fa outing così in diretta, Revolve, Bonzo, mi tira dentro, mi fa piangere, scusi. Ma lei cosa le ha combinato? Sinner l'ha resa così triste, io non lo so. A proposito di tennis, oltre a Sinner ho visto Medvedev che ha tirato una pagliata in faccia a uno e l'ha mandato all'ospedale, quello poverino.
1: L'aveva mandato all'ospedale, poi è andato a trovarlo in ospedale e gli ha regalato la racchetta con
0: che sforzo.
1: Scusa.
0: Ah, vabbè.
1: Vabbè, ma ha già preso
0: con i milioni che guadagna, dai, regalale un po' di soldi che mette a posto l'occhio, no? O no, chiedo.
1: No, lui comunque ha perso, è stato squalificato dal torneo.
0: Ma chi se ne frega? Adesso lei difende il tennista, difende, no? Il ragazzo che si è preso la pallinata, non ho capito.
1: Ma non l'ha fatto apposta.
0: No, appena, vabbè, uno tira, cioè, se io tiro, allora Bonzo, se
1: sì.
0: Metto giù un pallone e dietro c'è una tribuna con 100 persone e tiro la cannonata di sinistro che insomma, io il mio sinistro
1: che non è il tuo piede.
0: No, io c'ho il sinistro. L'unica cosa che sapevo far bene è tirare di sinistro di collo. Capito? So di far male qualcuno, adesso lei non so, capito? A proposito di calcio, sì.
1: Convinto di non controllare il colpo.
0: Ha visto l'ultimo tango di Messi con la nazionale? Gli ha fatto battere
1: ieri
0: rigore.
1: Ha fatto due assist, certo, contro il Benin, però vabbè, ha salutato tutto.
0: Cos'è una squadra di Genova, il Benin? Cos'è che ha detto? No,
1: il Benin.
0: Ah, il Benin. Io non ho capito. Senta, ma le piace il ritorno di Slash?

0: presenza della chitarra di Slash e la voce di Miles Kennedy sono tornati con Flying Blind. Oh ragazzi, le due date sono marchiate ai Virgin Radio dei concerti: il 12 di giugno prossimo Milano Coles Carlo Ponte e il 13 al Rock in Roma Ippodromo delle Capannelle. Conferma Bonzo i due concerti?
1: Confermo tutti e due nostri e sarà un piacere rivederlo.
0: Senta, arrivano un sacco di messaggi a 342-41-41-411 sulla bonzologia. Dia una calmata ai suoi, vuole sentire?
1: Sentiamo. Senti.
2: Benvenuti alla nostra rubrica La Bonzologia. Sapete perché alla fine Pinocchio è scappato? Perché Geppetto gli ha detto: adesso ti faccio il culo e poi abbiamo finito.
0: No dai, boh.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shine Down. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shine Down, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
9: Uh-huh.
10: 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
11: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
11: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina.
17: Ascoltalo ora su Audible.
19: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
20: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
21: Oh, tutti uguali.
22: Chiama se hai bisogno.
21: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
23: E chiama uno.
21: Ma uno
1: Uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
23: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
24: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
25: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
26: Revolver.
27: Revolver.
28: You're listening to Ringo with a Revolver
29: on Virgin Radio.
30: Virgin Classics
31: 1970.

La voce di Jim Morrison con i Doors, un classico Roadhouse Blues, Morrison Hotel 1970. Band che si è formata, che era una band, leggenda che si formò a Venice Beach in spiaggia nel 65 a Los Angeles, Jim Morrison, Robbie Krieger, Ray Manzarek, John Densmore, qualcosa di magico. Insomma, poi mollarono il colpo con la morte di Jim Morrison, che è avvenuta il 3 luglio del 71. Un classicone. Mi vedo Jim che viaggia con la sua Mustang verde bottiglia nel deserto del Mirage fuori Los Angeles. Lui adorava i deserti, le rocce. A proposito di deserto, la notizia mi ha dato prima il bonzo del deserto di Atacama, che è fiorito, il deserto non polare più arido della Terra, e torna a splendere per il secondo anno consecutivo. In genere le foto erano grigio, strano, adesso sono tutte rosse, arancioni, perché ci sono una marea di fiori, fa strano. E il fenomeno che ha portato un po' l'acqua e un po' l'umidità è il Niño. E va bene, poi parleremo dell'Atacama Desert, ma adesso andiamo avanti con le novità Virgin Radio. Sono tornati Yellow Card, Calvary Drive. I just wanna pick.

0: Missy Young Curtis e Joy Division, che oggi nel 79 facevano uscire, pubblicavano questo 45 giri vinile chiamato Transmission.
1: Revolver Cover Experience.
0: Lasciamo Manchester e Joy Division, questo è Revolver, siete con Ringo, naturalmente bella musica, alzate il volume, ci divertiamo anche a spaziare. Lasciamo un po' il post-punk dei Joy Division, parliamo delle Shiraz, una... Sì! Le Shirelles arrivavano dal New Jersey, si formarono nel 59 in America, facevano parte un po' di quel giro della Motown. Quattro ragazze di grande talento, pensate che Rolling Stone America, la rivista, l'ha messa al 76esimo posto delle 100 migliori cantanti di sempre, quindi sono nella top 100. Nel 96 sono entrata anche nella Rock and Roll of Fame. Questa Boys, beh, era molto amata da Ringo Starr, che diventò batterista nei Beatles.

0: la voce e i colpi del sul rullante di Ringo Starr nel ricantare Boys delle Shirelles. Ringo che amava tutto un po' il giro Motown. Tra l'altro questa canzone originale delle Shirelles uscì, non uscì neanche come singolo, perché era un lato B, 45 giri di Will You Love Me Tomorrow, che invece andò al numero uno per le Shirelles nelle radio americane. Che belle queste storie anni 60.
1: Ciao Ringo.
2: Ciao Vergine.
3: Ciao, sono Cristiano.
2: Saluti a Ringo.
4: Ciao Ringo, sono Ivana D'Alecco.
5: Ciao da Gino.
6: Ciao Ringaccio, sono Angelo.
7: Grande Ringo, grande Vergine, grande Revolver. Vai così, vai Ringaccio.
8: Revolver. Virgin Radio.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
14: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
16: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
17: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
18: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
19: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli.

0: serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Cuore fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
13: Virginradio.it. Stay connected.
14: Revolver. Make my day.
15: Virgin Radio.

0: Marianne, il nuovo singolo dei Fountain DC dall'album Dopamine Chamber. Siamo naturalmente nell'ultimo album targato ancora 2026 e stanno per arrivare, ragazzi, 26 ottobre Bologna, Unipol Arena, concerto firmato Virgin Radio, poi torneranno il 18 di giugno Roma Rock in Roma e il 19 agli Ideas di Podomo Snai di San Siro, quindi tre date firmate Virgin Radio per i Fountain DC. Chi è?
1: Che musica spettacolo oggi, Revolver.
0: Grazie, thank you very much. Noi siamo così, noi vediamo il sole, vediamo la pioggia, il vento. Prima parlavo del deserto dell'Atacama che è rifiorito, invece in Paraguay vedevo che enormi chicchi di grande, grossi come palle da tennis, hanno colpito Asunción, mentre forti temporali erano insomma in diverse zone del Paraguay. Insomma, andate giù queste bombe delle palline di ghiaccio. Mi immagino le macchine, che danni che hanno fatto, una grandine del genere cosa può combinare. E va bene, anche loro arriveranno a giugno prossimo, il 13, e saranno anche loro gli Ideas di Milano, il Podomo Snai di San Siro. Sto parlando dei Blink 182.

noi Blink-182, What's My Age Again. Li aspettiamo a giugno prossimo, concerto e manco a dirlo firmato Virgin Radio agli High Days di Milano. Siete con Ringaccio, la diretta di Revolver. Siamo al primo Revolver Cult. Io direi lasciamo Los Angeles, la West Coast, ce ne andiamo dall'altra parte dell'America, andiamo nella East Coast, andiamo a Boston. È da lì che si formarono nell'86 i mitici Pixies, capitanati da Francis Black, Kim Deal, David Lovering e Joey Santiago, i beh, chiamati Pixies. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Your Man, i Pixies nel 1989 con l'album Do Little, pazzesco, io adoro Frank Black, uno dei miei eroi, lo metto nei primi 20 dei miei preferiti in assoluto, l'unico che riesce a mischiare il garage, il noise, il surf, l'alternative, il power pop, è riuscito a fare qualcosa di fenomenale. Quando senti un pezzo dei Pixies è come guardare un quadro di un grande artista, lo riconosci subito. Ragazzacci del rock and roll, io vi mollo pochi secondi e poi torneremo con il Rage Against the Machine.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 9 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
7: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
3: No.
8: Virgin Radio.
9: Revolver!

0: La potenza dei Rage Against the Machine, How I Could Just Kill a Man, da Renegades, l'album. Sono passati 26 anni da questa versione dell'album. Bonzo!
1: Che però sempre suona stupendamente.
0: La vedo bene lei con un bandana nero, camicia a scacchi, la macchina messicana che sente i Cypress Hill.
1: Sì.
0: Provi a ballare, provi. Provi a rappare, provi.
1: I don't know what I do.
0: No, io. Vabbè, però se l'è cavata, Tocchi, dai, si è buttato, eh. Si è buttato. Caro signor.
1: Freestyle.
0: Sì, lei è un po' freestyle nella vita. Lei è un freestyler nella vita, no?
1: Sì.
0: No.
1: No,
0: si improvvisa lei. Si improvvisa.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Non si tira indietro dalle improvvisazioni, lei, no?
1: No, mai.
0: Senti, abbiamo parlato del deserto dell'Atacama che ha messo i fiori.
1: Bellissimo, che spettacolo.
0: Poi ci sono le montagne, che è bello scalarle, sono degli sport meravigliosi. Ma in Canada, per esempio, un escursionista sedicenne, che devo dire un pirla, è stato bloccato su una parete. Hanno dovuto chiamare a Vancouver, hanno chiamato i soccorsi. Ma perché? Cosa ha fatto? Non era un alpinista?
1: Si è messo a scalare per chiedere consiglio invece di chiedere a una guida esperta o qualcuno che conoscesse la montagna, che è solo l'intelligenza artificiale.
0: Io voglio l'applauso allo scemo del giorno. Non voglia quel ragazzo, cioè lui non ha mai fatto alpinismo,
1: niente,
0: quindi ha detto voglio scalare e ha chiesto a ChatGPT come faccio a scalare,
1: esatto,
0: no,
1: e
0: dai,
1: sono andati a salvarlo e ha rischiato veramente, quindi
0: e cosa ha detto ai soccorritori? Scusate, ma mi ha dato la strada sbagliata.
1: Sì, ha detto sembrava, doveva essere facile, sembrava una cosa fattibile.
0: Senta, mi correggo, Bonzo, mi correggo, non è lo scemo del giorno, è il coglione del giorno, perché scusa, non va a rischiare la vita così su una parete rocciosa.
1: Hai detto bene.
0: Ma quello è uno sport pericolosissimo se non lo sai fare. Voglio dire, è meraviglioso, ma va fatto.
1: No, la montagna bisogna rispettarla.
0: Ma come il mare, come fare paracadutismo, tutti questi sport dove bisogna avere esperienza, conoscere cosa si fa
1: esatto,
0: al limite chiedere consigli.
1: Attrezzati.
0: Attrezzati, chiedere, come quelli che vanno a fare le scalate sulla neve che poi li vanno a recuperare in elicottero con le scarpe da tennis.
1: Esatto.
0: No? O la giacchettina di jeans firmata, non si fa. La giacca di jeans firmata cosa non si fa? Non ho capito.
1: No, non si fa di andare con la giacchetta di jeans a 4.000 metri.
0: E lei come andrebbe a 4.000 metri? Sentiamo, allora.
1: No, tecnico, un po' tecnico.
0: Sentiamo i suoi consigli.
1: Col carro armato, rinforzato in punta, per non scivolare.
0: E poi?
1: Poi maglie termiche, proprio sempre di più, giacca antivento, occhiali per non avere il vento negli occhi.
0: Certo.
1: Insomma.
0: Ho capito, ma poi anche per non perdersi qualche bussola, qualche qualcosa si. No.
1: Quello sì, sempre.
0: Ah, ecco. O lei va a naso,
1: La mappa qui sentieri.
0: Lei va a naso, lo dico io, caro signor Bonzo. Ma lei piace di Casebian?
1: Tantissimo.

0: Sinfonica, ma meravigliosa questa Under the Milky Way. Stiamo parlando di una canzone dei Church. Siamo nel 1988, usciva l'album per loro Starfish, e questa canzone di questa band australiana sbancò. È ancora a risentire dopo tanti anni, devo dire che mette i brividi. Voi siete con Ringo, 342-41-41-411. Salutiamo tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia col proprio mezzo, l'ape, il tir, l'elicottero, la bicicletta, qualsiasi cosa. L'importante è avere come colonna sonora la nostra radio Virgin Radio.
1: Welcome.
0: E anche le novità, loro arriveranno il 17 di novembre a Milano ai magazzini generali. Sto parlando dei Leap.

0: Bloodlines con il nuovo singolo dell'IPA Virgin Radio a Revolver. Ringaccia con voi, non mollate il colpo. Noi torneremo tra poco con il re del rock and roll, Mr. Elvis Presley.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
11: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
13: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
14: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e da giovedì, termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
17: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: Revolver with Ringo.
21: Virgin Radio.
22: Virgin Classics
23: 1972.

0: Il re del rock and roll Elvis Presley, Born in Love, siamo nel 72. The King, una volta Clint Eastwood in un'intervista disse: cosa c'è di meglio di un giro su una Mustang anni 60, un bicchiere di buon whisky e una canzone di Elvis Presley nello stereo della macchina. Conferma, Bonzo?
1: Confermo, bellissimo.
0: Cioè, ha fatto un quadro in tre, sai che Clint aveva poche parole e ma quando le diceva
1: no, era tutto giusto,
0: tipo alla Gran Torino. A proposito di whisky, lei mi ha mandato una notizia: una bottiglia di whisky invecchierà in orbita. Cos'è sta storia?
1: Sì, è un esperimento dell'Università di Glasgow, Kyushu Institute of Technology di Fukuoka in Giappone, e servirà per misurare e capire come l'alcol invecchia nell'atmosfera
0: ma
1: non
0: terrestre. Ma chi se ne può fregare di questa cosa?
1: No, può però essere interessante, può essere anche per trovare dei gusti diversi, delle sfumature, delle...
0: Addirittura, leggo che gli scienziati hanno detto che dietro il progetto assicurano che il sapore del whisky del distillato sarà deciso e audace.
1: E audace, che per...
0: Ma cosa vuol dire deciso e audace? E cos'è, una moto?
1: Sanno cosa vuol dire.
0: Cioè, lei che fosse... io no, non bevo, non lo so, difatti.
1: Tocchi,
0: confermi, fammi sì. Vieni qua, vieni in diretta un attimino. Voglio la conferma di Tocchi che sente. Confermi che...
2: Confermo.
0: Che whisky può essere deciso e audace.
2: Esatto.
0: Ma
2: esatto.
0: Cosa vuol dire?
2: Che è deciso e audace.
0: Sì, però vabbè, non me lo spiegate, l'avete inventato voi. Ma vi siete inventato voi sta roba del whisky, ma le piace Lenny?
1: Tantissimo.
3: Revolver!

Parlavo di un vecchio album degli Offspring qui a Virgin Radio, a Revolver, è partita la macchina del tempo, questa è la sigla della Time Machine. Ringo è pronto a partire con voi dal 7 ottobre del 51. Happy birthday al mitico John Cougar Mellencamp, oggi compie 75 anni. Andiamo al 7 ottobre del 53. Happy birthday a Tico Torres, il batterista di Mr. John Bon Jovi, 7 ottobre del 68. Happy birthday a Tom York, il leader del Radio, oggi compie 58 anni. 7 ottobre del 75. Buon compleanno, happy birthday a Damon Kulash, il leader degli OK Go. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver. Ripartiamo dal 7 ottobre del 57. Lo abbiamo sentito prima Elvis Presley, ma oggi nel 57 la RCA Records annunciava di aver ricevuto 500.000 prenotazioni per il Christmas album di Elvis Presley. Al momento ne aveva stampate solo 200.000, quindi era fuori 300.000. Pensate un po' che numeri per Elvis. 7 ottobre del 67. Oggi nel 67 i Beatles a Liverpool rifiutavano un'offerta di $1 milione per tornare a suonare allo Shea Stadium a New York. Andiamo al 7 ottobre del 77. Oggi nel 77 Freddie Mercury and the Queen pubblicavano questo singolo We Are the Champions. Pensate il lato B del singolo We Will Rock You. Pazzesco come singolo, eh? 7 ottobre del 78. Oggi nel 78 le pietre rotolanti Rolling Stones presentavano a Saturday Night Live e il loro singolo era Beast of Burden. Andiamo a Manchester nel 79. Oggi nel 79 in Inghilterra usciva Transmission, il singolo dei Joy Division. Andiamo in California, 7 ottobre del 2016. Oggi nel 2016 Green Day pubblicavano Revolution Radio. 7 ottobre sempre del 2016 e io ero lì, ragazzi, la sera di oggi nel 2016 a Indio, California, prendeva via il Desert Trip. Rolling Stone, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters, The Who. Devo dire che non ho mai dimenticato, ho fatto anche il viaggio da Londra insieme a Pete Townshend in aeroplano, che beh, ho giocato a carte con lui. Vabbè, che ricordi, ragazzi. Chiudiamo la macchina del tempo. 7 ottobre 2018 usciva Streetworms con un album con un singolo chiamato Sports dei Viagra Boys.

0: Wars nel 2018, mi fa impazzire lui con i suoi tatuaggi, la sua pancia da birra, mi ricorda un po' il Bonzo, eh.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a €199 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
6: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
5: Vi aspetto.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su BBVA.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di BBVA.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica e imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
15: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
16: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
17: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta.

0: L'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa. Anche senza permuta o rottamazione.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: You're listening to Revolver.
3: Let's go. Revolver with Ringo
4: on Virgin Radio.

0: nuovo singolo da Foreign Tongues è Mr. Charm. Mr. Jagger canta Mr. Charm, ci ha portato direttamente nella parte finale di Revolver. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Facciamo un giro veloce, ma io vorrei fare una notizia sola. Mi è arrivata, lei mi ha mandato la ricetta
1: sì.
0: Che ci ha mandato John Lydon,
1: sì,
0: The Public Image, che ci parla della sua Lydon Pizza, Johnny Lydon Pizza, giusto?
1: Esatto.
0: E cosa ci mette dentro Johnny Lydon?
1: C'è praticamente di tutto, c'è base rossa della pizza con sopra ananas.
0: Allora, che schifo l'ananas, vabbè.
1: Salsiccia piccante,
0: vabbè.
1: Salame piccante.
0: Se c'è già la salsiccia, anche il salame, va bene, poi
1: doppia cipolla.
0: Madonna mia.
1: Acciughe, jalapenos da buttare giù con un bel margarita.
0: Certo che io capisco John Lydon che no. Come l'ha chiamata la pizza? This is not a love song? No, ma è bella forte, Bonzo. Ma che alito ti viene dopo la pizza di John Lydon?
1: È bella sostanziosa, è Lydon Pizza, un po' come lui.
0: Vabbè, ragazzi, a casa se volete provare Johnny Lydon, John Lydon Pizza, ananas, salsiccia piccante, salame piccante, doppia cipolla, acciuga e jalapenos. Che cos'è?
2: Hello, I'm John Lydon and you are listening to Revolver with Ringo.
0: Bonzo.
2: Virgin Radio.
0: Bonzo, quando senti il campanello deve far parlare gli altri, non è che deve, capisci? C'è John Lydon, capisci? Ma le piacciono gli U2?
1: Tantissimo.

Country, siamo nell'87, The Joshua Tree, capolavoro degli U2, capolavoro assoluto, forse lo posso dire, mi espongo, è il mio album preferito degli U2, The Joshua Tree. Siamo alla fine comunque di Revolver, abbiamo sentito un nuovo dei Rolling Stones, gli U2, prima i Public Image al limite, la pizza di John Lydon. Io vorrei chiudere, è un po' di giorni che ascolto dei pezzi a casa, mi è tornato lo ska, eccolo qua. Beh, bei tempi, fine anni 70, non c'era solo il punk a Londra, c'erano i Madness, i Selector, i Beat, tanti altri, lo ska. Beh, io adoro gli Special che si formarono a Coventry nel 77. Purtroppo Terry Hall, che era un figo pazzesco degli Specials, è morto nel 2022, ma ci sono i suoi dischi da sentire e ricordare. Andiamo con gli Special nel 1980, questa era Rat Race. DJ Ringo, Revolver, Cast Revolver.

0: Charles nell'80 Rat Race, che bella la scena, tutto on ska, insomma il 77, il reggae, il soul, R&B, il punk, tutti mischiati in queste mods, Rude Boys, gli Skinhead, che periodo. Loro, devo dire, dissero grazie a Joe Strummer. Pensate, entrò in un locale una sera, Joe Strummer, The Clash, vede un concerto degli Special, dice: siete bravi, vi porto a fare i supporter per i Clash, e da lì la loro esplosione. Ma un giorno potremmo fare qualche speciale ska qua a Virgin Radio. Intanto scappo, dico grazie a Super Talking, al Bonzo e a voi là fuori, che siete la parte più importante di Virgin Radio, gli ascoltatori. Grazie del supporto che ci date, e ascoltate Virgin Radio sempre a tutto volume, questa è la parola d'ordine, a tutto volume, anzi io dico sempre a volume criminale. Ricordatevi che Ringaccio qua a Virgin Radio e a Revolver naturalmente vi vuole bene. Ma chi è?
1: Revolver, insomma, una trasmissione innovativa. Prima di Revolver credo non ci fosse nulla. Avete rotto!
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
8: L'ora esatta è offerta da...
10: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 8 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
11: Virgin Radio.
8: Sono le 16.
12: It's 4 p.m.
8: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve!
7: Ma questa signora non è mia madre!
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
13: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
14: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
15: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
16: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
15: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto Iper.
16: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 euro.
15: E succede anche sulla spesa online.
11: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
18: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Sostituiscio.
20: Leo, si dice sostituiscilo.
19: Sostituiscio.
21: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
22: Perché scegliere Genertel?
23: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
25: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno. Passione, sacrificio. Amici, Il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.

0: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Oh, tutti uguali.
14: Chiama se hai bisogno.
13: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
15: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo.
19: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
19: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Virgin Classics 1974.

0: non ci limitiamo a portare sul palco le nostre canzoni. Ci portiamo il risultato di tutta una vita.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
6: È possibile.
7: Oh, tutti uguali.
8: Chiama se hai bisogno.
7: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Long Playing Stories.
12: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
13: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
12: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
14: L'ora esatta è offerta da
15: la festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 7 ore per approfittare delle grandi offerte, solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
16: Virgin Radio.
14: Sono le 17.
17: It's 5 p.m.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Traffic.
20: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 10 Genova Ventimiglia, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Genova Voltri e Arenzano in direzione di Ventimiglia. Lungo la 8 Milano Varese, code per un incidente tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Fiera Milano in direzione della capoluogo lombardo. Sulla tangenziale ovest di Milano, code per traffico tra l'allacciamento A1 Milano Napoli e lo svincolo Baggio Cusago in direzione della 8. Sulla 1 Firenze Roma, traffico rallentato tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Sulla 12 Roma Civitavecchia, un veicolo in panne causa rallentamenti tra Torri in Pietra e Cerveteri e Ladispoli in direzione della statale 1 Aurelia. Infine, lungo la statale 16 Adriatica è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Palese, strada statale 16 Adriatica verso l'incrocio di Otranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
18: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
19: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
21: Sì.
20: E questo?
21: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
23: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
24: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
25: È possibile.
26: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
26: E di interessi?
21: Zero.
26: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
1: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief!
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi

0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
10: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
14: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
13: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
16: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi voglio parlarvi dei Cult, che il 18 ottobre del 1985 escono con il loro secondo album, Love, e lasciano il segno sugli anni 80 con la psichedelia hard rock di un singolo che diventa un classico, e cioè Rain. La via del rock mi ha portato nelle zone più oscure, ma mi ha anche dato una vita meravigliosa, ha detto il cantante dei Cult Ian Astbury, un personaggio affascinante che vive nel mito di Jim Morrison. Ha passato l'infanzia in Canada, immergendosi nelle tradizioni dei nativi americani, ma cresce artisticamente nella scena gothic rock britannica. I Cult sono un incontro di influenze lontane dalla natura mistica del Canada alle strade della Manchester punk, e il risultato è una musica con una forte idea teatrale, con i testi sciamanici di Ian Astbury e il suono di Billy Duffy, che suona una chitarra Gretsch White Falcon degli anni 70, ovviamente bianca, che diventa il suo simbolo. Dopo un esordio in stile gotico con l'album Dreamtime, i Cult si spostano subito verso un hard rock carico di psichedelia, creando un suono unico. C'erano delle regole da seguire nel movimento post-punk e new wave, cioè stare alla larga dei capelli lunghi e degli assoli di chitarra, ha detto Ian Astbury. Così ho pensato, fantastico, inizieremo proprio da quello, capelli lunghi e assoli di chitarra. Anche per questo i Cult arrivano al successo con il secondo album Love, che vende 2,5 milioni di copie, arriva al numero 4 in Inghilterra e li lancia in un lungo tour mondiale. I concerti dei Cult sono luoghi di ritrovo per anime disperate, dice Ian Astbury nelle interviste, perché il rock è un'esperienza viscerale. Senza Billy sarei perduto, ha detto una volta Ian Astbury, è l'unico nella scena post-punk a saper suonare davvero la chitarra. Durante le sessions di Love, Billy Duffy prende la sua Gretsch bianca e crea un riff micidiale. Ian Astbury entra nel personaggio che gli riesce meglio, cioè quello dello sciamano rock, e la chitarra torna in classifica negli anni dei sintetizzatori, con uno dei singoli più famosi della musica inglese degli anni 80. Si intitola Rain e questi sono i Cult.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da...
7: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 6 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
8: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
9: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni da Spalato: valutiamo accise mobili, ma spero si ripristini pienamente il price cap. E poi chiede flessibilità all'Unione Europea per l'inflazione. Miliardi di spese in più che i governi non hanno deciso. Legge elettorale: la Camera ha approvato la fiducia sugli articoli 3 e 8. Quest'ultimo estende il diritto di voto anche ai fuorisede e caregiver. Domani atteso l'ok definitivo a scrutinio segreto. Terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, allerta massima in Israele, le parole del premier Netanyahu: faremo i conti con i nostri assassini, Hamas un giorno glorioso per il nostro popolo. Garlasco spunta un altro atto dei RIS non depositato nel 2007, sui pedali della bici di Stasi ci sarebbe stato DNA maschile, nella relazione ufficiale sarebbe stato omesso l'esito negativo dell'accertamento per la ricerca di sangue umano. Peste polmonare in Siberia, secondo il Wall Street Journal, Washington preme su Mosca, vuole spiegazioni sulla morte della ricercatrice 28enne. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede alla Russia chiarimenti su un secondo caso. Il francese Kagan e il giapponese Soai, Nobel per la chimica, hanno svelato il fenomeno delle molecole a specchio, un mistero vecchio più di un secolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Traffic.
8: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ripristino da incidente in corso sulla 16 tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli, rallentamenti in Lombardia lungo la 8 da Lainate e Legnano in direzione Varese. C'è un incidente in Liguria sulla A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno. Altro incidente segnalato in Romagna sulla diramazione A14 Ravenna tra Bagnacavallo e Lugo in direzione della Bologna-Taranto. C'è una perdita di carico invece sulla A27 tra Laccio Venezia Belluno e svincolo Treviso Nord verso Venezia. Un'ultima segnalazione da Lazio sulla statale 148 Pontina: c'è traffico rallentato per un veicolo in avaria all'incrocio Fossignano-Vallelata verso incrocio con la via Cristoforo Colombo. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Virgin Generation, in collaborazione con
7: la festa delle offerte Amazon Prime. Approfittane subito, termina a mezzanotte, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati. Mercoledì 7 ottobre, 18 e 4 minuti. Questa è la diretta di Virgin Radio. Diventa Virgin Generation fino alle 20 con le voci di Andrea Rock, Melissa Greta, Patrick in regia e il miglior pubblico di ascoltatori di sempre.
1: Hai detto tutto tu, Andrea, tutto giusto, tra l'altro, sottoscrivo tutto. Possiamo dare qualche anticipazione su questa puntata? Tipo
0: zombie.
1: Puntata di zombie. Sì, esatto. Perché sai, ci avviciniamo un po' ad Halloween e iniziamo. Poi, tra l'altro, non stai notando che è sempre più scuro fuori? Quindi sì, l'atmosfera è un po' quella.
0: Winter is coming, vogliamo già. Appena arrivato l'autunno e noi
1: cosa
0: siamo
1: fai
0: già.
1: A Capodanno?
0: Tendenzialmente porto il cane lontano dai botti. Questa è la prima cosa alla quale penso. Poi dopo, tendenzialmente, quella che fattura di solito sei tu.
1: Vedi, certo. Lo sai. Anche
0: cari
1: per te.
0: Amici del rock and roll, al di là di quello che sarà il nostro piano per le prossime vacanze, abbiamo dei piani molto interessanti per quello che riguarda gli R.E.M. e i collezionisti. Ne parliamo fra poco dopo Man Size Rate.

0: Man Size Wrath, R.E.M. o Man Size Wrath. Io tutte le volte ho questa canzone, mi crea questo problema. Per fortuna che non fa parte della tracklist di Reveal, disco meraviglioso che festeggia anche lui il suo anniversario.
1: Sì, è arrivato un po' prima di Accelerate, che è l'album che conteneva appunto questa Man Size Wrath, perché era uscito nel 2001, quindi anniversario di 25 anni.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: loro,
0: sì.
1: Beh, è quello di Imitation of Life, per intenderci.
0: Certo, bellissimo.
1: Ok, che arriva dopo lo sperimento un po' più sperimentale Up, insomma. Tra l'altro Mike Mills racconta che avevano pensato di fare un disco estivo spensierato dedicato alla luce, e Stipe racconta di aver scritto parte del materiale mentre cercava di inseguire il sole. Ci sono riusciti, direi,
0: sì,
1: e adesso
0: sì.
1: Vogliono celebrare questo loro dedica al sole con un cofanetto, come si fa di solito, con un sacco di materiale inedito, ma anche The Black Sessions Revealed, quindi la registrazione finora inedita di 17 brani realizzata a Parigi ai tempi nel 2001 per Radio France, e appunto è un live che al tempo era molto ristretto, no? Non è che era stato fatto in una mega arena, quindi poche persone hanno avuto la possibilità di sentirlo ai tempi, e adesso invece sarà di dominio pubblico.
0: Avviso subito il mio amico Nicolò, che non è l'unico fan degli R.E.M. che no. Correrà ad acquistare questo album. Intanto ci ascoltiamo i Royal Blood con 10 over 10.

0: Discover Me, Bruce Springsteen, 1984. Proviene dal New Jersey. Nel New Jersey succedono delle cose terrificanti.
1: Beh, tante cose belle, tante cose insomma un po' più lugubri, diciamo, ad Asbury Park per l'esattezza, nel New Jersey appunto, che tra l'altro è importantissima la zona per Springsteen, perché è uno dei luoghi in cui si è formata comunque la sua identità musicale. Ecco, proprio lì sabato scorso si è tenuta la 18ª edizione dello Zombie Walk, con centinaia di persone truccate da zombie che hanno invaso il lungomare con costumi elaborati, insomma la musica ovviamente, una festa a tema zombie. Secondo te Bruce ci è andato?
0: Ma io secondo me sei più che Springsteen, Steve Van Zandt. Mi sembra più lui il tipo.
1: È pronto, dici?
0: Ma no, vabbè, dici, la bandana sul trucco da zombie ci starebbe.
1: Poi è molto personale.
0: Sì,
1: lo
0: sì,
1: riconosci
0: sì,
1: subito.
0: Sì, beh, comunque io credo che in generale Asbury Park si presti a tutta una serie di eventi. Innanzitutto mi viene in mente anche tutto il circuito dei musicisti più giovani che seguono Springsteen, e ovviamente la sua realtà Asbury Park è proprio un punto d'incontro. Secondo me sono state le nuove leve eventualmente a partecipare da musicisti truccati alla Zombie Walk. Devo chiedere ad alcuni amici.
1: Potrebbe essere. Allora tu chiedi, poi ci fai sapere. Intanto Kings of Leon, Cold Blue Dawn.

0: John, Kings of Leon, il nuovo singolo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
0: Tra poco, amici, si comincia a parlare ufficialmente di Mercury Prize.
5: Eh sì, perché si sta avvicinando la data, ne parliamo tra pochissimo perché è quasi tutto pronto qui su Virgin Radio.
6: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
12: Così vicino.
13: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
12: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
18: Sì.
17: E questo?
18: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
22: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura X-Fir?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
23: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Nine Man, Florence and the Machine, 18 e 32 minuti, parliamo di Mercury Prize, amici miei.
1: Mancano un paio di settimane, Mercury Prize che l'anno scorso ha visto trionfare Sam Fender, sì, con People Watching, e quest'anno si terrà il 22 di ottobre la cerimonia all'Arena di Newcastle, per il secondo anno consecutivo, quindi. In totale sono 12 gli album in gara per il premio Album of the Year. Tra i nomi più importanti troviamo la nostra Florence and the Machine con Everybody Scream, troviamo gli Suede con Antidepressant e Paul McCartney con The Boys of Dungeon Lane. È stato anche annunciato il cast delle esibizioni
0: dei performer,
1: dei performer, esatto, e quindi ci sarà Florence and the Machine sul palco che si esibirà, ci saranno anche gli Suede e i Pulp che rappresenteranno la compilation benefica Help 2 di War Child, certo, con cui hanno partecipato insieme a Damon Albarn, Grian Chatten, Carl Barat, The Libertines. Pensa se vanno tutti.
0: No, beh, allora questo
1: sarebbe la festa del 2026.
0: No, forse un po' però devo dire che comunque una bella selezione, soprattutto di due glorie del Britpop storico, quindi Suede e Pulp, entrambi performanti. I Nickelback sono passati a trovarci nei nostri studi,
1: ah,
0: hanno
1: sì?
0: fatto due chiacchiere con la nostra Giulia Salvi. Li ascoltiamo con Leave Me Behind.

0: sempre detto di essere terribilmente vulnerabile come autore. Puoi semplicemente guardare i miei dischi e capire cosa provo.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: Troppo estivo per questo autunno, Walking on the Sun degli Smash Mouth? Ma no,
1: abbiamo iniziato parlando di sole con gli R.E.M., poi passiamo appunto agli Smash Mouth con Walking on the Sun. A Seattle invece, dove ci sono i Pearl Jam, secondo me un po' più nuvoloso. Ascoltiamole, Getaway.

0: Singolo del 2014 per Jam, Getaway.
1: E tra poco un classico qui a Virgin Generation, un brano di Creedence Clearwater Revival. Virgin Generation. Ultima chiamata, solo per oggi continua la festa delle offerte di Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili.
0: Come lo smartphone Xiaomi Poco C95 con il 30% di sconto al prezzo esclusivo di 229 euro solo per i clienti Prime fino a esaurimento scorte. La festa delle offerte Amazon Prime finisce stasera a mezzanotte, quindi approfittate. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow!
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
13: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati.

0: e su birrificiodelducato.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
7: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1969.

0: Fortunate Song, Creedence Clearwater Revival 1969. È uno di quei momenti all'interno di Virgin Generation su Virgin Radio dove diamo voce ai nostri artisti. In questo caso, tre ragazze messicane dicono cose.
1: Le warning. L'abbiamo detto all'unisono, neanche farla apposta. Beh, hanno dichiarato in un'intervista che secondo loro è ancora difficile per una band femminile nel 2026 farsi spazio nel rock. Se lo dicono le warning, attenzione, nel senso che è una band giovane, sì, però che ha fatto grandi passi in questi anni. Secondo
0: loro c'è sempre
1: loro
0: la paura di non essere prese sul serio, una cosa allucinante.
1: Esatto, però dicono che secondo loro non vengono offerte le stesse opportunità degli uomini, no? E c'è questa sensazione di dover dimostrare, come dici tu, continuamente di meritarsi il posto. Allora, io so che ci stanno ascoltando le warning, posso consolarle. Ragazze, vi assicuro che in questo studio siete sempre molto apprezzate, anche dalla parte maschile soprattutto.
0: Sì, vabbè, ma non solo per quello.
1: No, ma va, ma sto scherzando. Comunque, no, cioè, le intervistate, abbiamo parlato tantissime volte
0: ragazzi,
1: di loro.
0: Ma nel 2026 una band fatta da donne non ha assolutamente niente da invidiare una ben fatta dagli uomini, cioè questo è un dato di fatto, e mi piacerebbe che questo ragionamento lo facessero discografiche, booking agency.
1: No, anche perché io vorrei
0: chi
1: sapere
0: chi fa i cartelloni dei festival, no?
1: Quali sono i motivi nel caso, capito? Non ci sono,
0: no, perché sono tutte queste poi in realtà le realtà che vanno un po' a ostracizzare le band femminili, quindi parte da loro.
1: Bravo,
0: se da lì si parte bene, allora loro realmente potranno mordersi la lingua.

0: Bite My Tongue, loro, le Warning.
1: Arriva velocissima la seconda ora di Virgin Generation che vi aspetta tra poco, dopo le breaking news del TGCon 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Lo vedo all'alba e al tramonto.
5: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
6: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
5: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
6: Mina,
4: Dracula.
5: Ascoltalo ora su Audible.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: Virginradio.it. Stay connected.
12: L'ora esatta è offerta da...
13: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 5 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su Amazon.it.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 19.
16: It's 7 p.m.
15: TGCon 24. Breaking News.
17: Buona serata da Federica De Boni. La Presidente del Consiglio Meloni a margine del vertice Med 9 a Spalato torna sul caro energie, su flessibilità e inflazione in Unione Europea. Ne ho parlato con von der Leyen, è un dibattito ancora lungo, sostiene. Sui carburanti valutiamo le accise mobili, spero si ripristini pienamente il price cap. Brutta seduta per Piazza Affari, che segna la maggior perdita in Europa. Crescono anche i rendimenti dei titoli di Stato, anche se non così elevati come quelli francesi, si fermano a 115 punti base. Il FTSE MIB cala del 2,51%, male le banche. Israele ricorda le vittime nei luoghi dell'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa. Il primo ministro Netanyahu, nostalgia per i nostri cari, faremo i conti con tutti gli assassini. Le famiglie chiedono una commissione d'inchiesta statale, indipendente e autonoma, che indaghi sull'intera catena decisionale che ha portato al disastro. Il governo incassa alla Camera la fiducia sugli articoli 3 e 8 della legge elettorale, esteso il diritto al voto dei fuori sede anche ai caregiver. Domani l'atteso via libera finale a scrutinio segreto. L'inchiesta bis sulla morte della manager della comunicazione di Banca Montepaschi Siena, David Rossi, avvenuta nel 2013. Per la magistratura fu suicidio, per la commissione parlamentare invece omicidio, e si segue la pista dell''ndrangheta. Firmato il contratto di medici e dirigenti della sanità, aumenti lordi fino a 560 euro al mese. Il rinnovo, concluso oggi all'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni, vale per il triennio 2025-2027. Queste le breaking news di TGCom 24.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
20: Traffic.
21: Questa è la situazione su strade e autostrade, veicoli scortati lungo il tratto abruzzese della A14 per una perdita di carico tra Teramo, Giulianova, Mosciano e Val Vibrata verso Ancona. Ripristino da incidente invece sul tratto marchigiano della stessa A14 tra Macerata e Porto Sant'Elpidio per chi procede in direzione Pescara, quindi verso sud. In Lombardia code causate dal traffico intenso allo svincolo di Castellanza, incolonamenti per un veicolo in fiamme invece sulla 1 tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Al Nord Italia, sulla statale 301 del Foscagno, lavori di manutenzione all'incrocio Pesce. Lungo la statale orientale Sicula, la 114, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Priolo Gargallo verso l'incrocio Siracusa. Infine sulla A29, la Palermo Mazzara del Vallo, c'è un veicolo in avaria allo svincolo di Santa Ninfa verso Mazzara del Vallo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
22: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
23: Style Rock.
24: Virgin Generation
25: on Virgin Radio.

0: Red Hot Chili Peppers, by the way, 19:07, mercoledì 7 ottobre, la diretta di Virgin Radio con Virgin Generation, Andrea Rock, Melissa Greta, diverse sono le nostre rubriche. Una di queste è Virgin Generation Real Estate, ci occupiamo di compravendite di case dei nostri artisti preferiti.
1: Ci occupiamo nel senso che prendiamo una percentuale?
0: Beh, piacerebbe, in realtà no, parliamo di quelli che però sono i movimenti immobiliari dei nostri artisti preferiti.
1: Che movimenti, ragazzi, perché Flea ha rimesso in vendita la sua spettacolare proprietà eptagonale sulle colline della California, ai confini di Los Angeles, per la bellezza di $5,750,000. Allora, questa struttura è composta da tre abitazioni diverse. La casa principale è una struttura modernista, lo dico per chi fosse interessato.
0: Certo.
1: Quindi con sette lati.
0: Infatti sto facendo delle valutazioni.
1: Ma ti vedo che sei bello concentrato. Grandi vetrate, quindi abbiamo detto sette lati. Grandi vetrate, un cortile interno, forme geometriche molto nette, quindi pulite, linee pulite, certo. Tipo modernista, no? L'interno delle abitazioni un mix tra cemento a vista e legno, a cinque camere da letto, un vecchio giradischi incorporato e un camino in pietra. Che te lo fai mancare il camino?
0: No, poi California tipico.
1: Esatto, tra l'altro. Una di queste abitazioni invece delle altre tre è una baita isolata con la doccia all'aperto. Baita, doccia all'aperto, mi sembra un po' un ossimoro, però vabbè, è anche una piscina salata di circa 15, che fa bene.
0: Quindi hai montagna, mare, tutto.
1: Tutto, tutto, mare, monti, maxi schermo e vista sulle montagne, e poi anche una parte sotterranea scavata nella collina, tipo Batcaverna.
0: Bello.
1: È un po' che sta cercando di venderla, è partito da 10 milioni anni fa, adesso è arrivato a 5.
0: La metà, ragazzi.
1: È a 5 milioni.
0: C'è una crisi, forte crisi.
1: C'è crisi dappertutto, come diceva qualcuno.
0: C'è una forte crisi, chissà quanto paga di tari. Arrivano i Muse, Night Shift, Superstar.

0: Cure, Boys Don't Cry. Non piangete, non piangete, no, fratelli Gallagher, anche se Robert Smith non ha esattamente una grandiosa opinione del vostro songwriting.
1: Beh, non ha mai nascosto di avere un rapporto complicato con gli Oasis. In realtà ha ammesso che gli piace il suono,
0: sì,
1: degli Oasis, ma il problema secondo lui sono le canzoni. Mi viene da ridere perché... cioè, sono delle canzoni immense. Comunque, va bene, rispetto l'opinione. Dice, la maggior parte delle loro canzoni non mi piace. Soprattutto non sopporta quello che si definisce lead culture inglese, a cui associa gli Oasis.
0: Sì.
1: Che cos'è? Un immaginario molto maschile, fatto, secondo lui, tipo di birra, sai, calci, gente che parla ad alta voce, casino, poco raffinato, diciamo.
0: Per me, di solito, che non essendo fan degli Oasis, per me quello è l'aspetto più bello. però vabbè.
1: Lo sapevo. Chissà se è riuscito a prendere i biglietti per gli Oasis.
0: Magari gliel'hanno mandato. Secondo me, dopo questa dichiarazione, l'aveva fatta qualche tempo fa, è tornata in auge. In questi giorni, secondo me, gliele ha mandati, li ha spediti con posta prioritaria con le sue manine, Liam.
1: No, vabbè, ma che cosa potrebbe rispondere Liam a questa cosa? Un biblical.
0: Calm down, you scumbag.
1: Don't
0: traduciamo.
1: Don't cry me.
0: Che non traduciamo. Arriva Blendon Flowers, questa è Tiger's Blood.

0: Questa era Tiger's Blood, lui Brandon Flowers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: Ancora dichiarazioni importanti fra poco a Virgin Generation.
4: E tendenze, Andrea, che seguirai molto presto anche tu. Vi svegliamo tra pochissimo, tutto qui su Virgin Radio.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
14: Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
24: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
25: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
23: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Black Keys con Go, 19 e 29 minuti, mercoledì 7 ottobre, la diretta di Virgin Generation, straight to primavera. Abbiamo parlato di autunno, abbiamo parlato d'inverno, adesso parliamo della primavera, no, del primavera sound.
1: Le quattro stagioni stasera, non dire così che c'ho fame, Andrea. Allora,
0: insomma, Vivaldi, insomma, vabbè.
1: Allora, sicuramente noi a giugno avremo da fare,
0: sì.
1: Ok? Perché avremo un sacco di concerti targati Virgin Radio.
0: Okay? A luglio c'è il compleanno, i 20 anni di Virgin Radio, mettete.
1: Ricordiamo sempre, esatto. Però il Primavera Sound è sempre un evento che è giusto ricordare,
0: sì.
1: No? Per dovere di cronaca, diciamo. Poi tra l'altro l'anno prossimo, l'edizione del 2027, quella dei 25 anni, quindi insomma,
0: no,
1: celebrativa, anniversario 25, cos'è, d'argento dovrebbe essere così, non so, non sono sposata.
0: Non so se sono sposati nemmeno quelli del Primavera Sound, però.
1: Quindi sarà dal 2 al 6 di giugno, e sempre al Parc del Forum di Barcellona, e come spesso accade il cartellone è enorme, gigantesco. Tra i nomi principali ci sono Phoebe Bridgers, Angèle Despotren, di cui si è parlato tantissimo, Hayley Williams, che però verrà anche in Italia, ricordiamo, Turnstile, Chemical Brothers, Underworld, un ritorno importante quello di Massive Attack, che faranno finalmente il loro debutto al Primavera Sound dopo che l'esibizione prevista del 2026 era stata annullata per maltempo, se non sbaglio, e quindi tornano, e ci saranno anche Fontaine D.C. Headliner.
0: Sì, però i Fontaine D.C. fanno anche tre date in Italia, sono tre date targate Virgin Radio, il 26 di ottobre, manca poco, all'Unipol Arena di Bologna il 18 di giugno, al Rock in Roma il 19 invece, all'Ippodromo SNAI San Siro. Estate connessi con Virgin Radio, perché settimana prossima potrebbero esserci delle interessanti novità. Intanto li ascoltiamo, Fontaine D.C., Marianne.

0: Feltrinelli, scusate, ho sbagliato.
1: Ma in che senso?
0: No, perché stavo pensando ai libri.
1: Okay.
0: Stavo pensando ai libri che stavo cercando adesso e dovevo andarli a recuperare. Allora, perché? Perché in Irlanda è tornato
1: di
0: moda.
1: Andre, scusa, facciamoci una risata, perdonami.
0: Succede,
1: mamma mia.
0: Di fissare che sennò potrebbe anche esserci un problema. Però allora, facciamo così, stavo guardando la mia lista di libri.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: La mia lista di libri salvati? Perché in Irlanda è tornata questa moda pazzesca,
1: è
0: no?
1: Vero. Sì, sì,
0: tornata
1: sì.
0: Questa moda pazzesca di raccontare, di portarsi dietro dei libri anche piccolissimi.
1: Piccoli, piccolissimi.
0: Allora, parliamo del fatto che l'Irlanda ha una tradizione culturale, letteraria pazzesca. Non c'è bisogno di andare indietro fino a Joyce, Wilde, eccetera. Anche oggi ci sono degli scrittori che sono al top proprio delle.
1: Beh, tu sei anche appassionato di letteratura irlandese, quindi è una cosa che ti tocca da vicino. Però è tutto vero, questa tendenza che è di moda adesso, appunto, si chiama literary girl, perché più che altro è la tendenza femminile, però non esclude nessun tipo di genere, ecco. Allora, innanzitutto è tornata la tendenza di indossare gli occhiali, ne parla l'Irish Times, la tendenza di indossare gli occhiali da lettura. Quello ancora non ce l'hai, Andrea, o li porti gli occhiali?
0: No, io da vicino ci vedo abbastanza bene, da lontano che non vedo niente.
1: Non so cosa è più grave, comunque. Però la tendenza che dicevi tu è di portarsi in giro come accessorio un mini libro attaccato alla borsa, ma vero. Cioè, fanno le riproduzioni, che ne so, dell'Ulisse,
0: sì.
1: Di Joyce, di appunto del libro, con le pagine vere dentro. O di Dracula, ho visto che c'è Moby Dick, trasformati
0: certo.
1: Appunto in ciondoletto.
0: Sì. È una cosa, allora le avevano fatte.
1: Ti piace a te questa
0: allora,
1: cosa?
0: A me un po' piace. Io avevo dei libri molto, molto piccoli, tipo I dolori del giovane Werther, ci avevo grosso così. Però. Si fa un po' fatica. Al di là dell'età si fa un po' fatica.
1: Ecco perché sono tornati di moda gli occhiali da lettura.
0: Sì, perché effettivamente sono un po' complicati. Però ecco, ad esempio, non so, ieri è uscito un libro bellissimo che consiglio a tutti i nostri amici, che è, si chiama Land, una storia irlandese, di una scrittrice che si chiama Maggie O'Farrell, e in Irlanda sta andando veramente a ruba, perché lei è seguitissima, eccetera, eccetera.
1: Quindi avrà fatto anche la sua versione mini.
0: È una sorta di piccolo romanzo storico, però romanzo, mm-hmm. E quindi ambientato nell'Irlanda, quella dei Troubles. Io lo suggerisco perché è uscito proprio ieri, mi pare, o forse qualche ora fa, e se vogliamo seguire un po' la tendenza degli irlandesi che leggono, questo è sicuramente un titolo da mettersi in tasca se è molto piccolo, se no da portarsi semplicemente nello zaino.
1: Esatto, come una volta si faceva, capito, sotto in mano, così sotto la spalla, ecco. Altro consiglio, il nuovo lavoro degli U2.
0: Assolutamente, arriverà anche il nuovo disco, lo attendiamo. Questo però è un classico del 2004, U2, Vertigo.

0: Vertigo, YouTube 2004.
1: Il futuro dei Queen, ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation. Volete un consiglio per trovare il ristorante perfetto? Scaricate l'app The Fork. I vantaggi? Ispirazione per nuovi ristoranti, recensioni verificate e potete prenotare il vostro tavolo in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
0: E attenzione, perché dall'8 ottobre torna il The Fork Festival. Sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Ed è possibile prenotare già ora. Non perdete questa occasione. Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
14: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
15: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
14: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
15: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da 1 chilo a 1,29 euro.
14: E succede anche sulla spesa online.
9: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre

0: sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
6: E di interessi?
5: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: Virgin Classics 1975. Virgin Radio.

0: You're My Best Friend, qui in 1975, amici del rock and roll, ormai ha fatto il giro del web, ve la riportiamo se ve la siete persa, la dichiarazione di Brian May sulla impossibilità di tornare nuovamente in giro con i Queen e qualsivoglia progetto legato ai Queen.
1: Ah sì, qualsiasi cosa, me, anche sì. Con gli Avatar? Perché io ho pensato che magari facesse quello. Spieghiamo un attimo. Lui ha messo ufficialmente la parola fine a degli eventuali tour dei Queen. E quando ne abbiamo parlato stamattina in riunione, Andrea, la nostra reazione è stata automatica. E sì, grazie
0: no,
1: al.
0: No, perché i Queen hanno avuto le loro traduzioni, cioè, no? Con i nuovi cantanti, senza sì. John Deacon.
1: Però era complicato, cioè, vabbè, comunque, ha detto che lui, per quanto li riguarda, perché Taylor sarebbe andato avanti. Okay. Però aspettavano la risposta di Brian May, che ha detto: ragazzi, dopo 50 anni di concerti mi voglio riposare, mi voglio godere la famiglia, i nipoti, e vuole anche un attimo dedicarsi un po' di più alla sua passione per l'astrofisica. Lui adesso sta collaborando, ha appena collaborato con la NASA per una missione verso Plutone, sì, cioè sì. Non è che sta a casa sul divano a fare zapping,
0: a ripassare la pentatonica, no esatto. Cioè, è chiaro che ha altro da fare. E noi abbiamo da presentare il nuovo singolo dei Twin Atlantic, che tornano a farsi sentire su Virgin Radio. Li avevamo già conosciuti. Questa è la nuovissima Super Sweetness.

0: Super Sweetness è il nuovo singolo dei Twin Atlantic che chiude questa puntata di Virgin Generation.
1: Tanta altra musica vi aspetta domani, come sempre dalle 18 alle 20. Un grande grazie per essere stati con noi, grazie mille al nostro Super Patrick in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille agli ascoltatori più attenti della radiofonia italiana, quelli di Virgin Radio.
2: Virgin Generation.
3: Virgin Generation, in collaborazione con...
4: La festa delle offerte Amazon Prime. Approfittane subito, termina a mezzanotte, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
7: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
14: Virginradio.it. Stay connected.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 4 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
15: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
16: It's 8 p.m.
14: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
14: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
6: Uh-huh.
7: 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow.
6: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
11: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
10: E dietro la grigliata?
11: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Amore, la vasca?
16: Leviamo.
15: Le piastrelle?
16: Leviamo.
15: Anche i mobili del bagno?
16: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
15: E i lavori?
16: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
15: Mi hai levato le parole di bocca.
16: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
17: iperceramica.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
20: E di interessi?
19: Zero.
20: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
0: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard, tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
0: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
24: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
2: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare.
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
10: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
12: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato un asciugamano.

0: 13.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
3: Il migliore alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
4: È possibile!
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte!
6: Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
8: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
9: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
1: L'ora esatta è offerta da...
5: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 3 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
6: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito. 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
8: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
10: Sì.
9: E questo?
10: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
16: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
15: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
16: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 euro.
15: E succede anche sulla spesa online.
14: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Virgin Radio. Style Rock. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a €1,99 e Speck Light da 90 grammi a €1,95,
4: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
15: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
16: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
17: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
23: Aspetta un secondo.
24: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
22: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
25: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
26: Virgin Classics 1981.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Ketty Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
12: L'ora esatta è offerta da...
13: La festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo 2 ore per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
14: Virgin Radio.
15: Sono le 22.
16: It's 10 p.m.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un... click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
19: Piccoli bagagli, grandi valigie. Anime vagabonde che restano per una sola notte e poi se ne vanno, e persone che non sanno più dove andare e si fermano per lunghi periodi. Clienti che dimenticano oggetti personali che non recupereranno mai più. Soggetti un po' svitati, con vite a volte un po' troppo sopra le righe, che non vedono l'ora di raccontarsi a qualche sconosciuto. Anche per stanotte siamo pronti ad ospitare nelle nostre stanze questa umanità stravagante e ad agitarla con del sano e onesto rock and roll. Da Johnny J. Douglas, benvenuti al Virgin Motel.

Un'attricetta. Questo sono, caro signor Douglas. Sempre piccoli ruoli in film mediocri. L'occasione della vita per me non è mai arrivata. Il tempo è passato e ormai anche la mia bellezza è sfiorita. Non è quello che penso io osservandola. Le maniche si muovono eleganti ad accompagnare le sue parole, il suo sguardo intenso. Le piccole rughe che le segnano il viso la rendono ancora più bella, a dispetto di tutte le sue colleghe più famose e soprattutto più ritoccate dalla chirurgia estetica. La invito a prendere una boccata d'aria. Usciamo insieme e andiamo a sederci nella veranda del Virgin Motel. Ah, c'è un cielo fantastico stanotte. Uno scenario perfetto per parlare d'amore. Faccio un respiro profondo e il mio cuore inizia a danzarle intorno.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Bollettino Deghiversario numero 2.
3: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
6: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
5: Vi aspetto.
7: D'Alessandro Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica e imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
21: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
22: Virgin Motel.
23: Only on Virgin Radio.

È da qualche giorno che un coyote si aggira intorno al Virgin Motel in cerca di cibo. Qualche cliente si è lamentato dei suoi ululati notturni. A me non dà nessun fastidio. Ho una certa affinità con gli animali selvatici. Adesso, come fosse un cane domestico, si è accucciato davanti all'ingresso e guarda dentro con il musetto leggermente inclinato, come se anche lui stesse aspettando di ascoltare.

La bionda. Tutti la chiamano così. Nessuno ricorda il suo nome. Forse anche lei lo vuole dimenticare. E insieme al suo nome, una vita che non è stata proprio benevola. Ogni tanto si porta qualche cliente al Virgin Motel. Uomini ripugnanti che le fanno scivolare le mani sul sedere mentre lei, in mia presenza, prova ad allontanarli con un sorriso rassegnato. È già stata qui milioni di volte, ma io, come al solito, faccio finta di non conoscerla per non crearle imbarazzo. Chiedo i documenti, il pagamento anticipato e le consegno le chiavi della stanza. Quando poi termina di dar piacere e viene a sedersi sul divano, prende a rivolgersi a me con la nostra solita confidenza. Scambiamo due chiacchiere fino a quando, con occhi stanchi, mi chiede di alzare il volume della radio. Socchiude le palpebre, si abbandona con la testa sullo schienale e vola via.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
7: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow!
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
11: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
12: È possibile.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
15: Lo vedo all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
15: Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
20: E se la

0: valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
6: Virgin Radio.

Le cuciture dei suoi pantaloni in pelle potrebbero saltare da un momento all'altro. È tutto talmente stretto che io faccio fatica a respirare soltanto a guardarlo. Mi chiedo come abbia fatto a fare in moto tutte le miglia che mi ha detto di aver percorso. Gli consegno le chiavi della sua stanza, ma lui va a sedersi a fatica sul divano. «Le dispiace se resto un po' qui?» mi chiede, mentre salta quel bottone che vedevo in forte bilico da quando è entrato al Virgin Motel. «Nessun problema!» gli rispondo e alzo il volume della radio per coprire la mia risata.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: L'ora esatta è offerta da
5: la festa delle offerte Amazon Prime. Hai ancora solo un'ora per approfittare delle grandi offerte. Solo per i clienti Prime. Vai subito su amazon.it.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
7: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
9: Virgin Motel.
10: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Dice di essere stato un campione di baseball. Boston Red Sox, Cincinnati Reds. Ma io il suo nome non l'ho mai sentito. Sei troppo giovane, Johnny J. Douglas. Incasso il complimento. Anche se credo che siano le luci soffuse del Virgin Motel a rendere grazia al mio viso. Si abbandona sul divano e si guarda intorno, quasi volesse prendere le misure come su un campo di gioco. Quanto pensa di fermarsi, signor Perez? Credo, mi risponde, che non mi muoverò da qui fino a quando continuerà a passare della buona musica.

Ultimamente l'occupazione preferita dei miei cari è quella di girarmi intorno, pronti a sorreggermi nel caso io perdessi l'equilibrio. La vecchiaia è una brutta bestia, signor Douglas, mi dice Bob, il mio cliente di Baltimora, arrivato al Virgin Motel con la moglie. Lei, vistosamente più giovane, lo tiene sotto braccio sorridendo. Beh, dico io, tutto è più accettabile se le cure sono amorevoli. Non so neppure se ha sentito queste mie ultime parole. Il suo sguardo è già altrove, perso tra le note di questa canzone.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
16: On Virgin Radio.

Con un alito misto di sigarette e alcol mi chiede se abbiamo ancora una stanza disponibile. Vorrei rispondergli che siamo al completo, ma vedo i suoi occhi puntare le chiavi appese alla bacheca dietro di me. Mi sento in trappola. Così rispondo di sì, aggiungendo: pagamento anticipato, fratello. La cosa lo lascia indifferente. Tira fuori una mazzetta di soldi, paga in contanti e con aria di sfida striscia verso di me anche un bel verdone di mancia, mettendosi a ridere. Il suo atteggiamento non mi piace. Rispedisco al mittente la banconota dicendogli: spero basti a comprare la tua buona condotta, amico. Non voglio avere problemi stanotte al Virgin Motel e vorrei anche non doverlo ripetere. Queste sono le chiavi della tua stanza. Le prende e si allontana senza dire niente. Comprendo di essere stato molto chiaro.

0: Neppure un'indicazione, vi ho trovato per pura fortuna.
1: Beh, la nostra insegna è ben visibile dalla highway.
0: Rispondo al signore piuttosto corpulento, appena entrato al Virgin Motel.
1: E poi, forse è meglio che non ci trovino proprio tutti. Già così ne arrivano abbastanza di personaggi svitati.
0: Sorride, facendo vibrare la sua enorme pancia, e tanto basta a farmi provare una gran simpatia per questo omone.
1: «C'è una stanza disponibile?» mi chiede.
0: «Sicuramente. Non mi farei sfuggire uno come lei per niente al mondo. Quando gli consegno le chiavi della sua camera, siamo già come due amici di vecchia data».

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
10: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da giovedì 8 ottobre in seconda serata, Canale 5.
9: Vi aspetto.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
16: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Bollettino Digiversario numero 1.
18: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
17: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
19: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lasciagliandare.it. Centro di coordinamento RAE con
20: Tron. Non ci sono paragoni.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti.

Ah.

Bandosi di pane, ansia e fake news. Ha sicuramente più di un disturbo ossessivo compulsivo, difficoltà a relazionarsi e bassa autostima. Ad ogni mia domanda chiude le spalle e si morde le unghie prima di far fugliare una risposta. Arriva da Houston e si chiama Fred. Per motivi di privacy non darò altre generalità, ma posso anticiparvi che sarà lui stanotte il sorvegliato speciale al Virgin Motel.

Era un viaggio che dovevamo fare insieme, più volte programmato e rimandato. C'eravamo decisi finalmente e poi mi ha mollato quella farabutta, piantato in asso per uno più giovane di me. Piagnucola il signor Harris, seduto sul divano del Virgin Motel. Restando serio, riesco a dirgli: «I tempi sono cambiati, vecchio mio», fingendo di stare dalla sua parte. Poi cerco di farlo ragionare. «Adesso non sei lucido, ma credimi, si apriranno anche per te nuove opportunità. Presto riderai di questo tuo dolore. E adesso consolati con del buon rock, la migliore delle medicine».

Guarda dove siamo, amore. Un uomo con un'aria piuttosto trasandata sta cercando di convincere la signora che lo accompagna di averla portata in un posto particolarmente romantico. La donna si guarda intorno e accenna un sorriso non troppo convinto. Sembrano usciti da un romanzo di Bukowski. «Vieni, vedrai che ti piacerà», insiste lui, invitandola a farsi avanti con una piccola spintarella sul fondo schiena. Chiedono se c'è una stanza disponibile e mi porgono i documenti. «Le nostre camere sono piuttosto modeste», mi sento in dovere di dover precisare. «Che importanza ha?» mi dice lui. «Quando c'è il sentimento, qualsiasi posto diventa magico». Questa volta lei sorride convinta. E io non posso che aggiungere: allora, benvenuti al Virgin Motel.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

fumano seduti in veranda. Ad ogni tiro scoppiano a ridere senza neppure dirsi una parola. «Tranquillo, signor Douglas, niente di illegale!» mi dice uno dei due, e il suo tentativo di rassicurarmi trasforma i miei dubbi in certezza. Hanno poco più di 20 anni, si conoscono da sempre, e questo è il viaggio che sognano da quando erano bambini. Non me la sento proprio di mettermi a fargli una predica, così chiudo un occhio e alzo il volume della radio. Tutto è concesso stanotte al Virgin Motel.

No, non vado a dormire, che poi mi arrivano in testa strani pensieri. Io resto sveglio e cerco di ingannarmi che fuori non ci sia il buio pesto che c'è stanotte, perché quello, un po' come quando ero piccolo, mi fa paura. Fa tenerezza il signor Harris, con i suoi movimenti lenti e quelle rughe profonde che vogliono farci credere che non sia più un bimbo. Se ne sta seduto sul divano del Virgin Motel come uno scolaretto dietro i banchi di scuola. «Che musica ascoltavi quando eri ragazzo?» gli chiedo io, accodandomi alla sua malinconia. «Rock and roll, amico mio!» risponde, e sembra quasi accendersi una luce nel suo sguardo.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Stanno litigando da quando sono arrivati al Virgin Motel. La voce stridula di lei è insopportabile. Io le avrei dato ragione subito pur di non sentirla urlare in questo modo. Ogni tanto il povero marito cerca il mio sguardo. Credo stia pregando per un mio intervento. Non lo faccio attendere oltre. Come la signora alza ulteriormente i decibel, intervengo pregandola di moderare i toni per non disturbare gli altri clienti. Se ne va risentita, sale le scale di corsa e poi sbatte la porta della sua camera. «Salvo!» mi dice lui. E finalmente si torna a sentire solo la gran musica del Virgin Motel.

Questo paese è impazzito, signor Douglas, mi dice Bob, sconfortato dalle notizie che legge sul suo smartphone. Direi il mondo in generale, rispondo io, seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Dopo questo breve scambio, un po' da conversazione in ascensore, restiamo entrambi in silenzio con lo sguardo perso nel vuoto. Poi arriva la musica a confortare le nostre anime stanche.

La malinconia non gli si spiccica di dosso. Da quando è arrivato al Virgin Motel, non ha mai coniugato un verbo al presente o al futuro. È un mangianastri rotto con il tasto rewind sempre schiacciato. Seduto sul divano, fa un respiro profondo e tira giù un sorso di whisky dal suo bicchiere. Avrà le budella in fiamme. Amico, quello è l'ultimo, ti avviso. Non ho nessuna intenzione di portarti in braccio nella tua stanza. Con un gesto deciso della mano mi manda a quel paese. Contraccambio amorevolmente e non me lo filo più. C'è una musica sublime al Virgin Motel. Di che altro mi dovrei preoccupare?

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

Le faremo sapere. È la frase che mi sono sentita ripetere più volte quando sognavo di fare l'attrice, mi dice la signora Moore. Ma il telefono non ha mai squillato. Che i suoi sogni siano ormai appassiti, le si legge in faccia. Le sue piccole rughe disegnano sul suo volto una maschera triste. Appoggia la testa alla spalliera del divano del Virgin Motel e inizia a dondolarla delicatamente, tenendo gli occhi chiusi, immaginando forse di essere su qualche set cinematografico.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Gonna attillata, capelli color fragola. La signorina appena entrata al Virgin Motel sembra la citazione di una canzone di Springsteen. Che il vostro Johnny J. Douglas abbia da sempre un debole per il boss, ma soprattutto per le donne dai capelli rossi, è cosa risaputa. Infatti il mio cuore è già in subbuglio. Mi chiede se c'è una stanza disponibile. Le rispondo che può scegliere il suo numero fortunato e appoggio sul bancone le chiavi delle stanze rimaste. Lei tira su la numero 8 e mi sorride per la prima volta da quando è arrivata, dicendo con voce maliziosa: potrebbe essere anche il suo numero fortunato. Si avvia verso le scale, mentre io sono già sulla luna.

succede che a breve avrei finito il mio turno, ma ha fatto orecchie da mercante. Continua a farmi domande per tenermi incollato alla sedia mentre lei si lamenta della scomodità del divano del Virgin Motel. Se tu volessi, potremmo spostarci in un posto più comodo, provo a dirle. Io un'idea ce l'avrei. Sorride e arrossisce, come una ragazzina a cui fanno un complimento per la prima volta. Ti lascio il tempo di un disco per pensarci. Sappi che un tuo rifiuto mi spedirebbe dritto in sella alla mia bella nell'inferno della highway, punto a intenerirla. E la strategia pare funzionare perché mi sta facendo cenno di seguirla. Quindi, che dire? Godetevi l'ultimo pezzo di oggi. Io stasera ho altro da fare. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.